0: scusa per il disturbo, il 19 ottobre è il compleanno di mio padre, 19 ottobre, quindi qualche giorno, e fa 50 anni, vi ascolta sempre la mattina, vorrei se possibile che gli faceste gli auguri. Si chiama Roberto, come posso fare? Il giorno 19 ottobre, invia un telegram sperando che tuo padre non sia all'ascolto in questo momento. Poi Antonio Salvatore D'Anzio, mi saluti quella chiavica di Marco, grazie, lo ha detto lui e noi lo salutiamo.
1: Eccola qui.
0: Questa è la radio che ascolta Raffaele.
2: Das jetzt schon seit 30
0: Jahren. Radio tedesca.
2: 30 Jahre.
0: E lui si presenta come pipistrello. Come pipistrello, ragazzi. Sentite, sentite. Adesso è in onda.
1: 30 Jahre kann man schon mal, also kann man schon mal sagen.
0: Ma che tristezza, ma cos'è sta roba? Ma cioè non si capisce niente perché è tedesca, però voglio dire, ascolta una radio almeno inglese, spagnola, un po' più latina, cioè vai a sentire una radio tedesca, ti ho sbezzato io, poi dite che so io, vabbè, comunque veramente sono delusissimo, già il martedì non lo sopporto, già il tempo non è così bello, già ho messo il pigiamino e poi arriva sto messaggio, mi dice scusate ma che è successo, Marco da Zurigo, Marco è successo che purtroppo Raffaele da Mainz ci tradisce con una radio tedesca, per questo non si fa più sentire. Vabbè, sentiamo dei vocali al 342 00 00 100. Simone Zagaria in regia, anche lui molto molto molto adirato e deluso, vabbè può succedere, alla fine sono
3: ja, Jungen, an Walking Ritz, WhatsApp, vai, nein, vai, mit so,
4: sparo russo. Mic 67.
0: Vai.
4: Partenza da Mugnano, arrivo a Barcaduro. Stamattina sembra
0: tutto
4: che la
0: posto.
4: Giornata sia buona.
0: Meno male, dai, meno
4: buona
0: male.
4: Buona giornata a te e a tutti i
0: ministeri. Però c'è un problema grosso, ragazzi. Problema sentimentale, di cuore.
5: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Giada del Signo, mi giornalizzo stamattina.
0: No, niente, niente. Non hai proprio voglia,
5: ragazzi,
0: stamattina. Sì,
5: buona giornata.
0: Buona giornata,
6: Antonio,
0: a te.
6: Buongiorno e buongiorno a tutti i ministeri.
0: Ma quale buongiorno? Ma quale
6: mi giornalizzo direzione a paese. Voglio Emanuele da Napoli. Un bacione a tutti, ragazzi, e buona giornata.
0: Un bacio anche a te, di vero cuore. Sentiamo ancora qualcuno. Se qualcuno si fosse sintonizzato solo adesso.
7: Magari buongiorno.
0: Sta sentendo l'amarezza.
7: Io dormo pure sempre in mutande.
0: Ah,
7: ma
0: pure tu.
7: Stanotte ci è voluto.
0: Pure tu. Oh, che bello! Allora non è l'età, è che faceva veramente freschetto stanotte. Mannaggia, oh. Ero un po' preoccupato.
8: Buongiorno.
0: Sì,
8: buongiorno.
0: Buongiorno,
8: magari.
0: Ciao.
8: Mamma mia, che bellezza! L'aria copre la macchina.
0: Addirittura?
8: Vamos.
0: No, questo ancora
8: vamos.
0: No.
8: Io all'inverno.
0: L'aria calda il 13 di ottobre, vergognati, vai su.
5: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ma ci saputo che oggi ho compleanno tuo. Ma
0: quando
5: fatta la mano di coriandolo?
0: Ma il 9 luglio.
5: Sono
0: nato il 9 luglio. Ma come
5: Anganiello,
0: fai a dire oggi?
5: Buongiorno Ciccio,
0: buongiorno.
5: Mi giocalizzo.
0: Ciao.
5: Autostrada direzione Casora, tempo buono, si sta una bomba. Magari però secondo me in fondo tua moglie è stata contenta che ti mi so pigiama. Che pare che sembra che lo spettacolo a te mutandia.
0: Su questo sicuro, guarda.
9: Buongiorno Pippo.
0: Ciao, ciao!
9: Parlante per piena mutande di Mauro Nardi.
0: Ah, ok, sembrava fosse invece indirizzato a Pippo oggi. Pure Ubiro, sai cos'è il Biro? Una specie di comò, sì, il Biro, il Biro. Lo diceva sempre la nonna, va a pigliare. Ah, that's un po' madonna.
5: Buongiorno, stasera preparo pure un pledini pile, un po' Biro.
0: Biro, io conosco sto termine, adesso andiamo di derivazione francese.
10: Sono Domenico da Tarvisio.
0: Ciao.
10: Quando è iniziato il periodo invernale, stamattina ci abbiamo trovato vetri e maniglie delle portiere ghiacciate.
0: Mamma mia. Eh sì, poi tu sei lì. Ragazzi, mi dite cos'è il Biro? Lo diceva sempre la nonna. Va a pigliare.

0: sicurezza mentre andate al lavoro, ovunque voi siate, beh, dovete essere con noi tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. C'è il messaggio di Ciro, dice: buongiorno, Biro si scrive Büro, tedesco significa ufficio. Saluti Ciro dalla Germania. Ciro, no, non sono d'accordo, perché mia nonna mi diceva: va piglià, adesso non ricordo cosa, che sta sul Biro, cioè quale ufficio? Mia nonna non teneva manca la prima elementare, quindi firmava con una X, nessun ufficio. Buongiorno Antonio, pipistrello Patrizio da Isernia, ti ascolto ogni giorno in palestra, qui già fa molto freddo, e vabbè, ma ti riscaldi facendo la palestra lì ad Isernia. Un abbraccio a te e a tutti quelli che ci ascoltano mentre si allenano al mattino a quest'ora, e sono tanti. Poi, ma come si fa a tradire Antonio Manganiello, The Voice della radio? Noi siamo sempre con te, ma non ti preoccupare, vuol dire che Raffaele non mi meritava, Francesco, Marco, Pio e Davide. E poi ancora per Raffaele da Mainz, saluti da Gaetano. Ah, è un vocale, sì, mo riusciamo a beccarlo, così magari sentiamo se c'è solidarietà per me. Il numero finisce con 7643, per fartelo beccare subito, vediamo se vuole dire qualcosa proprio a Raffaele che ci ha tradito. Ah, una canzone. Tradimento. Io mi amo. Tradimento, sì, quello di Raffaele, peggio per lui. Buongiorno Antonio, che io sappia, dice, presumo che derivi dal francese bureau, ovvero bureau, la crepuzzolana che si pronuncia bureau, anche che significa ufficio. Il bureau potrebbe riferirsi alla scrivania dell'ufficio. Francesco da Ferrara, non è la scrivania, per mia nonna non era la scrivania, ragazzi, non esiste proprio. Stangoppo bureau, forse. L'etimologia dice scrivania, ma in Italia o a Napoli e provincia significa altro, forse un tavolo, che ti devo dire. Sentiamo qualche vocale, pronto? Vediamo un po' se conoscete il significato.
1: Buongiorno,
0: di Biro.
1: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
1: Antonio da Mugnano. Geocalizzo.
0: Vai, detto benissimo.
1: Torre Annunziata. Secondo me oggi è una bella giornata.
0: Sì.
1: E bella l'auguro pure a voi.
0: Ti ringrazio.
1: E un abbraccio forte a mio zio da Düsseldorf.
0: Düsseldorf. Salutiamo lo zio che sta organizzando qualcosina e andrò a Düsseldorf. Quindi Raffaele.
2: Mangariello, buongiorno.
0: Vendetta.
2: Direzione fuori grotta. Come al solito per imboccare Corso Malta.
0: Com'è?
2: Traffico a
0: già
2: non finire.
0: Già.
2: Non ci sarà mai una soluzione a questa tangenziale.
0: Ma è incredibile.
2: Secondo te ci sarà una soluzione?
0: Speriamo che facciano un'altra tangenziale, ti devo dire, senza Corso Malta. Voglio togliere Corso
3: buongiorno,
0: Malta
3: buongiorno
0: sulla tangenziale.
3: A tutti, a quelli belli e a quelli brutti. Buongiorno anche a te, Mangani. Mangani, non è che tua nonna diceva un coppo con mo?
0: No.
3: E tu pensavi o birò?
0: No, ragazzi, allora, o con mo lo diceva, ma diceva pure o birò. È sul birò.
4: Buongiorno Mangani, Enzo da Cancello.
0: Vai Enzo.
4: L'aria cavri in dama che mi fa venire il bambato.
0: È vero, è un po' esagerato. E a dicembre cosa
5: buongiorno,
0: fai?
5: Buongiorno Manganiello.
0: A pisciavro sera.
5: Buongiorno da Gardito, Parco Taglia. Sto camminando per tenermi in allenamento.
0: Ah, che bello, vedi? La
5: saluto
0: voglia.
5: A tutti i pipistrelli.
0: Sì.
5: Buona giornata.
0: Bene,
5: speriamo che non piove.
0: Non piove. Ti sento leggermente affannato, quindi vai piano, mi raccomando, controlla il battito cardiaco, non ti metti a fare mennea, devi camminare, una camminata veloce, non devi correre, non sei abituato, non sei allenato, va bene? Forse parlo per me. Tra poco lanciamo l'argomento di stamattina. Parleremo di quella volta che tutti noi, cioè almeno una volta, siamo rimasti a pera con la macchina. C'è un'indagine e poi ne saprete di più. Restate col pipistrello. We will find-

0: questa veramente interessa un po' tutti gli automobilisti. Pensate che secondo un'indagine di facile.it quasi 12 milioni di automobilisti italiani rimangono a piedi a causa di un guasto alla propria auto. Secondo il sondaggio, il problema più frequente è la batteria scarica, quindi controllate sempre la batteria. Al secondo posto troviamo le forature dei pneumatici, seguono i guasti a freni, motore e centralina elettrica, e c'è anche chi resta fermo per una ragione decisamente evitabile: circa 580.000 automobilisti hanno esaurito il carburante ritrovandosi bloccati lungo la strada. Questo succede ancora di più con l'aumento dei carburanti, figuriamoci. Ma chi rischia maggiormente di rimanere a piedi? Secondo l'indagine, i più esposti sono i giovani tra i 18 e i 24 anni. Dal punto di vista geografico, invece, i guasti si concentrano soprattutto al sud, dove le auto hanno mediamente più di 13 anni. E te pareva? La domanda di stamattina: l'auto, la tua auto, ti ha mai lasciato a piedi nel posto più impensabile, e proprio magari quando non doveva succedere, magari durante un appuntamento importante, facendoti vivere momenti indimenticabili? Raccontaci com'è andata e per quale motivo sei rimasto a piedi. Avete capito bene? Siamo in 12 milioni automobilisti che ogni anno rimangono almeno una volta a piedi, e per vari motivi che vi ho detto. Voi pensateci bene, anche diverse volte siete rimasti a pere perché l'auto in panne, però quella volta che ricordate che è saltato un appuntamento, che veramente avete avuto un momento di panico perché siete rimasti a piedi, che ne so, su una montagna. Fate voi quella che vi è rimasta più impressa e per quale motivo, ok? 342 00 00 100. Torniamo tra poco.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti. Secondo un'indagine siamo in quasi 12 milioni quelli che rimangono a piedi con la macchina, e io vi sto chiedendo: vi è mai successo? E quella volta che vi è successo, come avete risolto? Al 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Leggo quello di Marco. Buongiorno, una volta mi si è fermata la macchina mentre accompagnavo mia moglie in ospedale per un controllo importante. Eravamo in ritardo, ho dovuto chiamare mio cognato e aspettare quasi un'ora. Alla fine siamo arrivati, ma che nervoso. È vero, perché poi buchi oppure succede qualcosa all'auto quando veramente devi fare qualcosa di molto molto importante. A me è successo il giorno del colloquio di lavoro, eccolo qui, ero quasi arrivata, si è accesa una spia e la macchina si è spenta. Ho chiamato un taxi ma sono arrivata con 25 minuti di ritardo. Non so ancora se ho perso il lavoro per quello. Può essere, perché il ritardo poi a volte non viene creduto, è una di quelle scuse che troviamo quando facciamo tardi, è proprio si è rotta la macchina, ho bucato. Poi quando succede per davvero non ti credono. C'è Emanuele che scrive: a 18 anni comprai il mio primo motorino usato. La prima sera, tutto emozionato, decisi di andare a fare il primo giro verso le ore 23. Arrivato alla fine del corso Vittorio Emanuele, mi si spegne e non riesco a riaccenderlo, quindi ritornai a piedi con il motorino. Mi fermano i carabinieri, poi un pazzo scalmanato si offre di aiutarmi con la sua auto, facendomi appoggiare la mano sinistra al suo sportello, cosa pericolosissima, ma guidava in maniera spericolata dicendo: non ti preoccupare. Poi dice: sbatta tutto quanto per l'aria. Ma questo è un pazzo scatenato, quindi a metà strada gli dico: grazie, sono arrivato e ho preferito tornare a piedi, hai fatto bene, perché hai trovato uno che ti aiutava, ma poteva veramente poi metterti in una situazione molto pericolosa. Buongiorno Manga, potrebbe essere tavolo, scrivania, il birò? Pasquale da Cicciano, probabilmente sì, probabilmente è quello. Abbiamo svelato l'arcano del birò, ma nel frattempo qualche vocale. Sentiamo un po' se qualche volta, si fa per dire, la vostra auto vi ha lasciato a piedi, per quale motivo. Pronto? E come avete sbrigato poi la cosa? Per quale
1: motivo? Andò, mai rimasta a piedi, mai. Anche perché ho una attenta manutenzione della macchina.
0: L'hai detto?
1: Anzi,
0: l'hai detto?
1: Invece di aspettare la scadenza la faccio prima, la faccio da me.
0: Mai rimasto
1: quello
0: a piedi?
1: Quello che posso fare, giustamente.
0: Cioè, mai una bocatura?
1: Un po' più particolari, la giunta per forza domenica.
0: L'alternatore?
1: Non avendo gli attrezzi e vari strumenti.
0: Allora, l'hai detto, nel giro di 3 giorni rimarrai a piedi, vedrai.
2: A me è successo diversi anni fa. Stavamo andando a fare un weekend sulla neve, a prezzo buono, ottimo, un bellissimo albergo. Per non andare per le lunghe, arriviamo lì in albergo, tutto a posto, poso la macchina, il giorno dopo metto in moto la macchina,
0: non parte la macchina,
2: neve, si spezza la cinta di distribuzione.
0: La cinta di distribuzione,
2: dovetti rimanere la macchina lì,
0: ti costa tantissimo,
2: per una settimana, e mi ho detto a fare una cifra,
0: ci credo, però questo diciamo che è un po' colpa tua, perché la cinta di distribuzione si deve cambiare dopo un tot di chilometri ed è una delle cose più importanti da fare. Rosario dice: le batterie ormai sono senza manutenzione, prima o poi resti fermo. In effetti è vero, è l'unica volta che sono rimasto a piedi anch'io con la batteria. Una mattina mi sono svegliato, stavo per venire qui in radio e la macchina non partiva. La fortuna ha voluto che è successo nel garage e quindi ho preso un'altra macchina e sono venuto qui in radio. Ancora vediamo qualche messaggio scritto, poi ancora qualche vocale. Ciao Antonio, Marco, una volta mi si è fermata la macchina, Marco, mentre accompagnavo mia moglie in ospedale. Questo l'abbiamo già letto. Una mattina stavo andando al matrimonio di mio nipote, vestito elegante, mi sono ritrovato fermo in una piazzola in autostrada, batteria completamente scarica, ho dovuto aspettare il soccorso stradale e sono arrivato in chiesa quando la cerimonia era già iniziata. Questo capita spesso, l'ho raccontato anch'io. Quando mi sono sposato, il prete che doveva celebrare la messa è rimasto a piedi con la sua Golf appena acquistata e ho detto: questo è un segnale, secondo me, che mi manda il Padre Eterno. Poi ho detto: vabbè, riproviamo, dai, sposiamoci lo stesso, e fino ad oggi è andata bene. Pronto? Sentiamo ancora qualche vocale. Buongiorno.
3: Andò, una volta rimanetta a per, io c'ho per lavoro, uso un'auto aziendale, no?
0: Sì.
3: Rimanetta per le parti di Isernia, in un luogo chiamato Riva Limosani.
0: Che non conosco.
3: Limomana, così.
0: Vabbè, vai.
3: Comunque, posto dove non prendeva il telefono, non riuscivo a chiamare i soccorsi.
0: Sempre così, non prende il telefono.
3: Chilometra per per far prendere la rete telefonica e chiamare i Secus. Ovviamente erano le 20:20, qualcosa del genere, tutto è scuro, mezzi boschi di
0: sempre. Mamma mia!
3: Ti lascio immaginare.
0: Che paura! Che te lo dica a fare. Poi c'è Dario. L'anno scorso, il sabato prima di Pasqua, mentre da Firenze scendevo a Napoli, altezza Guidonia, si spegne l'auto, chiamo il carro attrezzi, mi porta dal meccanico, ho dovuto noleggiare un'auto per tornare a Napoli. Il martedì successivo sono ritornato a posare l'auto a noleggio e riprendo la mia, alternatore cambiato e quasi 800 euro di spese, perché poi il problema, sai qual è? Che se rimane a piedi non a casa tua, quindi a tanti chilometri di distanza, devi anche trovare un meccanico che sia onesto. In genere lo è, però ci sono delle percentuali dove il meccanico dice vabbè, questo qui chi lo vede più, poi faccio un book and beat, tanto arrivederci e grazie. E poi c'è Mimo da Brusciano. Feci una gara da 100 km in Abruzzo sul Gran Sasso, al ritorno accendo l'auto e non parte, il panico più totale, esclamai a mo come me ne torna a casa. Fortunatamente era solo la batteria, la mettemmo in moto spingendola, da allora ho comprato il booster e sta sempre con me in auto, così magari hai una ricarica quando ce n'è bisogno. Ancora qualche messaggio, Simone? Vocale? Sentiamo, pronto?
4: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno. Vai Pippo.
4: Allora, ti racconto la mia avventura.
0: Vai.
4: Nel 95-96,
0: te lo ricordi ancora?
4: Andammo a festeggiare, volevamo andare a festeggiare il capodanno a Roma. Partiamo da Napoli dopo tutti i fuochi d'artificio.
0: Sì.
4: Mettimi da macchina, io, compagni miei, il guaglione, tutto bello, giacca e cravatti,
0: uomo chic, femmina abitata.
4: Bella e buona, si ferma la macchina.
0: Aia.
4: E si fermiamo sotto a uccidi della strada, in metà di Albara.
0: Sì, il giorno
4: allora,
0: proprio.
4: Tutta nottata in dalla macchina.
0: Del 31.
4: Tutta nottata.
0: Mamma mia.
4: La mattina ha preso la macchina, piglia e parte.
0: No!
4: Non si è mai capito qual è stato il motivo.
0: Non dovevate andare.
4: Qual è stato il motivo.
0: Visto?
4: Comunque è stata una disavventura.
0: Mamma mia. Avete cominciato.
4: Ciao, Pipistrelli.
0: Ciao, un primo dell'anno veramente tragico. L'ultimo e poi mettiamo un disco. Sono rimasto a piedi mentre ero appartato. Questo è capitato un po' a tutti noi. Con una ragazza, alla fine di tutto stavo in un angolo parcheggiato. È venuto un amico a recuperarmi. Tra l'altro la macchina era una Q5, oh my god, nuova, di mio cognato. Ah, di tuo cognato, god. Saluti da Pietro e Michele. Continuate a raccontarci un po' se vi è mai capitato di rimanere a piedi con l'auto nel momento meno opportuno, un posto assurdo. Raccontateci la vostra disavventura più imbarazzante al 342 00 00 100. Se volete raccontare o fattariel nel pipistrello potete farlo, perché scrivete chiamami, io vi chiamo e avrete l'opportunità di raccontare quella volta che siete rimasti a piedi. Non abbiate timore, non abbiate imbarazzo, perché prima o poi ognuno di noi si rompe, cioè nel senso che rimane a piedi, no? Con la macchina, nel momento meno opportuno. E ti.

Il messaggio di Benedetto. Antonio, buongiorno. Una volta sono andato a fare un piano bar, mi si è rotta la macchina, ci siamo fermati su un autogrill, abbiamo mangiato, bevuto sull'autogrill. Non so, avete pagato poco, no? Erano tutti prodotti in offerta, fammi sapere. Abbiamo lasciato l'auto sul posto, ci siamo fatti venire a prendere dai clienti, abbiamo dimenticato di pagare. Sì, hai dimenticato di pagare, hai scroccato, di la verità. Il giorno dopo quello del carattrezzi è andato a prendere l'auto e quelli volevano i soldi da lui. Giustamente, ma come si fa, ragazzi, ancora a scroccare sull'autogrill? Lo so, costa troppo. E allora non ci andate, no? Portate via Maren, dice, vabbè, ma era importante, allora paghi, ok? Poi vediamo. Dovevo andare a prendere mio figlio all'aeroporto, tornava dopo 6 mesi all'estero, a 10 chilometri dall'aeroporto ho bucato una gomma e non avevo quella di scorta, lui è rimasto ad aspettarmi quasi 2 ore. Sì, perché adesso le auto non ti danno la ruota di scorta, non ti danno il ruotino, ti danno il kit gonfiaggio che serve veramente a poco e nessuno di noi sa come usarlo. E se prendi un marciapiede dove c'è un bel buco, voglio vedere come lo riempi, no? Con quella roba che esce. E io consiglio che vi do, comprate sempre la ruota di scorta. Poi la mia macchina mi ha lasciato a piedi proprio davanti alla scuola di mio figlio, il primo giorno non ripartiva più e dietro si era formata una fila interminabile, mi sono sentito osservata da tutti mentre cercavo di disperatamente qualcuno che mi aiutasse, perché poi l'imbarazzo è anche quello, no? Rimani a piedi, tanta gente nel momento meno opportuno e te fai russo russo, che vuoi fare? Tra poco ritorno ai pipistrello.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: scrive un amico, un buon augurio, magari l'argomento di oggi, considerato che sono diretto a Roma per 3 giorni, lavoro con la macchina, grazie a nome di tutti noi. Vabbè, ma non è detto che tu adesso rimanga a piedi grazie all'argomento. Poi fammi sapere, non si può mai sapere, ti ho visto che ti stai grattando e fai bene. Abbiamo invece un messaggio incredibile di Mario, perché dice: sono rimasto a piedi lo stesso giorno mentre andavo a Scalea con 2 auto diverse. E allora vogliamo saperne di più. Mario è qui. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao, salve.
0: Allora, eccoti qua, vai.
1: Praticamente stavamo andando a Scalea quest'estate,
0: sì.
1: Il 9 di sabato. Partiamo, io con la mia auto, io, mia suocera, il mio figlio e mia moglie. Okay,
0: che già è un problema, perché c'era anche tua suocera. Vabbè.
1: La mia figlia.
0: Vabbè, partiamo così.
1: Va bene, questo è un problema. L'altra auto, mia figlia, un'auto a noleggio,
0: sì.
1: Nuova, una Clio, bellissima, tutto a posto. Parte un quarto d'ora dopo di me.
0: Sì.
1: Arrivo a Lagonegro, già sull'autostrada, sento il cambio, mi scappa la marcia.
0: Aia.
1: Comunque arrivo a Lagonegro, se rombo cambia. Riesco una piazzola di sosta a fermarmi e chiamo a mia figlia, che sei ferma, riguardo che io sono a tale vizio, ferma, ti prendi a nonna e a mamma e a Lorenzo, quell'altro mio figlio,
0: okay.
1: In macchina e te ne vai a Scalea e vai a scaricare l'auto.
0: Perfetto.
1: E mi chiami il carattere e mi rimane un'altra mia figlia con me, perché 2 auto, perché siamo in totale, io, mia moglie, 4 figli e mia suocera, 7 noi. Con la compagna di mia figlia.
0: Vabbè. Apposta.
1: Mi rimane un'altra mia figlia con me.
0: Sì.
1: E rimaniamo solo e mia figlia a Lagonegro. Bene, buracchio,
0: mamma mia. Di tutto
1: non
0: di più.
1: Niente, non va niente, non morto. Mia figlia va a Scalea, nel frattempo chiami il carattere. Vengo con l'attrezzo, chi non mi vuole portare a Scalea? Io ti devo portare alla rimessa.
0: Ah, ok,
1: allora
0: sì.
1: Allora si trova questa rimessa, si trova solo l'auria, ma non coppa una montagna, ma rossa mi.
0: Conosco. Vabbè, bene.
1: Andiamo là.
0: Sì.
1: Nel frattempo mia figlia arriva
0: a Scalea.
1: Arriva a Scalea.
0: Ok.
1: E ci viene a prendere. Seri, allora vieni anche tu sopra l'auria, mia figlia si chiama Serina.
0: Perfetto.
1: Arriviamo là alle 9 di sera, tutto questo dalle 2 del pomeriggio.
0: Mamma mia,
1: un'altra persona. Arriviamo là alle 9 di sera, ok. Questo è il carattere, mia figlia arriva prima, si aspetta, arriviamo anche noi, fa questo il carattere, dice a mia figlia, vai, noi andiamo da di dietro, vieni di dietro, così scarichiamo la macchina di papà e tu ti prendi le cose della macchina di papà.
0: Sì.
1: Va bene così, mi scarichiamo la macchina in nella rimessa, e vedi che mia figlia non vede.
0: No, è rimasta a piedi.
1: A papà, la vado a chiamare, senti a papà, ma perché non stai venendo, hai sbagliato? No, papà, quello non parte là.
0: No, la seconda. Cioè,
1: ti giuro, è incredibile. Mi devi credere. Ma io volevo morire. Ma come non parta mai?
0: No.
1: Ma sembra quella dell'auto di campo, della rimessa. Forse non c'è la benzina, perché aveva la spia rossa della benzina. Forse è finita la benzina. Se mia figlia, no, io l'ho messa da poco, si sta. Comunque, ma ti me la dà di avere benzina. La macchina non parte.
0: Mamma mia.
1: È morta anche la macchina di mia figlia, che poi abbiamo siamo da sapere, e infatti la macchina sta ancora a Scalea.
0: Ancora?
1: La macchina a noleggio di mia figlia sta ancora a Scalea, perché questa ancora la deve aggiustare, gli hanno dato un'auto sostitutiva.
0: Porca miseria, ragazzi, di tutto di più. Addirittura,
1: mamma mia,
0: mamma mia. Però poi dopo la vacanza si è aggiustata.
1: Mi sono rovinato una vacanza, no, 15 auto.
0: Mamma mia,
1: immaginare il cazzo d'acqua me la buttavo, un quarto piano da casa affittata.
0: Quarto piano, casa affittata con ascensore o senza?
1: Senza
0: ascensore, è meglio che ti stavi a casa, avevo, voglio dire.
1: Ma non avevo messo in calendario queste cose, perché
0: certo.
1: È una sola, come si, un solo carico, riesce a accelerare.
0: Mamma mia, va bene, va bene. Ti saluto. Basta! Mannaggia, mi sa, quando raccontate dovete essere più brevi! E si è stato lungo, 4 minuti! Troppo prolisso! Oh, hanno un po' gamofono diziario, non lo so. Cioè, ragazzi, quando raccontate qualcosa vi vogliamo dare soddisfazione. Però 4 minuti a raccontare che sei rimasto a piedi con 2 macchine e soprattutto la cosa più grave, che ti affittate una casa a Scalea tutta apposta al quarto piano senza ascensore. Ma tu sei un pazzo scatenato. Sentiamo se c'è qualche vocale, proprio l'ultimo arrivato, Simone, che fa i complimenti al nostro amico per come ha raccontato la disavventura. Ecco quello.
2: Andani, studio la bocca a chi sei tu.
0: La capacità del riassunto, della sintesi, quella dovete avere. Assafati, no, perché veramente, ragazzi, vogliamo fare le persone educate, ma fino a un certo punto. Tu ti hai piato 4 minuti in 2 ore, sono tantissimi. E poi non voglio fare il maleducato. Vabbè, ormai l'hai raccontata la cosa, tutta a posto. La prossima volta fate così. Allora, voi la raccontate a ChatGPT, poi dite riassumila, ok? E leggete direttamente il riassunto. E non siamo fatti più. Vabbè, ci fermiamo per il momento. Arrivano le news e se volete potete interagire con noi con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Vi raccomando, non dovete scrivere il papiello, ma telegrafici. Ci date anche il numero da chiamare, il gioco è fatto. Al 342-00-00-100. Mamma mia, siamo a ripusano poco. Chissà c'è Cisa. A tra poco.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, aggressione al vomero a Napoli. Sono 8 finora i giovanissimi identificati dai carabinieri per il pestaggio di un uomo di 50 anni intervenuto dopo la violenza subita dalla figlia. Tra gli identificati ci sarebbero anche 2 ragazze. Il gruppo, composto da una decina di giovani, in gran parte minorenni, avrebbe accerchiato e picchiato l'uomo, finito poi sotto le ruote di un camion dei rifiuti. Il 50enne è ricoverato al Cardarelli e non rischierebbe più l'amputazione dell'arto. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare tutti i componenti del branco ed il prefetto annuncia un rafforzamento dei controlli nella zona. Ancora cronaca, disagi nel porto di Procida, dove un traghetto si è incagliato durante le manovre di ormeggio a causa del maltempo e di un improvviso cambio di vento. A bordo c'erano 115 persone tra passeggeri ed equipaggio. La nave è stata disincagliata con l'aiuto degli ormeggiatori e poi riormeggiata. Il traghetto è rimasto in porto per i controlli, mentre i passeggeri diretti a Ischia hanno proseguito il viaggio su un'altra nave con oltre 1 ora di ritardo. Cambiamo argomento. Occupazioni e proteste in diverse scuole superiori di Napoli, mobilitazioni al Mercalli, al Giordani, al Lucrezio Caro, all'Umberto e al Liceo Genovesi, dove si sono registrate anche tensioni tra studenti e preside. Al centro della protesta il caro vita, i tagli all'istruzione ed il progetto di un centro per il rimpatrio dei migranti a Castelvolturno. Gli studenti annunciano incontri e dibattiti per allargare la mobilitazione anche ad altre città. Scelta diversa invece al Liceo Vico, che ha deciso di non occupare. La chiusura con lo sport, il calcio e il giorno di Villarreal-Napoli, match valido per la seconda giornata di Champions League. Gli azzurri, dopo il successo in campionato contro il Frosinone, vogliono sbloccarsi anche in Europa. Confermata la difesa a 3, si rivedrà McTominay dal primo, al pari di Milinkovic-Savic e Politano, ma non sono escluse altre sorprese. Intanto il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato il match in conferenza stampa.
11: McTominay sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì, Poi gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono entrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti.
10: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'ascolto e a più tardi.

0: Ah, ma siamo in onda? No, vabbè, stavamo facendo una chiacchiera qui in privato. È inutile dire il disco fino all'ultima nota, non è vero. Stavamo parlando, ecco, e basta. Siamo onesti anche su questo. Ancora buongiorno, sono le 8:02 di un martedì 13 di ottobre 2026. Si sta benissimo e vedo anche che ci sono già delle sagre. La sagra della castagna, la sagra della zucca, le sagre autunnali del fungo porcino. Io me ne vado a fare qualcuna. Non mi piace la castagna, ma vado alla sagra della castagna. Mi piace l'ambiente, mi piace quei balli così che si improvvisano, quindi ci sarò sicuramente in quel di Montella, ma non per fare lo spettacolo, assolutamente, è per essere presente come ogni anno e assaggiare qualche specialità, ma non di castagna. Buongiorno ancora a tutti voi che ci guardate in TV, canale 76 del digitale terrestre. Siamo pronti per sorprendere qualcuno, si fa per dire, perché siete tantissimi che avete inviato i vostri Telegram. Il primo dice: sono Luigi da Santa Maria Capua Vetere. Santa Maria Capua Vetere, paese Padama. Vorrei mandare questo Telegram ad una mia amica che fa la barista. Ok, a quest'ora però sarà molto impegnata Raffaella. Pronto?
1: Pronto.
0: Raffaella, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Come stai? È la radio, non è uno scherzo. Lo so che sei a lavoro, ti devo leggere un messaggio velocissimo, posso? Da parte di Luigi, da Santa Maria Capua Vetere, lo conosci?
1: Sì.
0: Ok, dice: voglio mandare un messaggio alla radio ad una mia amica che fa la barista per dirle: vivi la vita per come viene e portami una cornetta a pistacchio. Ecco, chi è? Chi è un amico tuo del cuore? Chi è questo ragazzo?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, ma abita nei pressi del bar dove lavori?
1: Sì.
0: Porterà questo cornetto al pistacchio tra poco a lui?
1: No.
0: Come me? Perché non so merda tuo cornetto. Ma è un tuo spasimante?
1: No.
0: E non puoi parlare perché c'è il masto?
1: Esatto.
0: Ma è un'amicizia, quindi dici sì o no? È un'amicizia?
1: Sì.
0: Ma tu c'ho buo, ecco, sì o no?
1: No.
0: Ok, allora no, abbiamo così dato la sentenza, quindi è inutile che continua a fare il piacione, è inutile che continua a chiamare alla radio, perché con te non ha speranze, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto, ti abbraccio. Cosa stai a fare, i caffè? Ok, vabbè, ti saluto. Le vostre specialità quali sono? Cornetti al pistacchio oppure?
1: La bolacca.
0: A bolacca, bella bolacca. L'ischitano ce l'avete?
1: Sì.
0: Mamma mia. Vabbè, dove siete? Così facciamo un po' di promo. Dove vi trovate?
1: A Santa Maria.
0: No, lo so, dico, come si chiama il bar?
1: Sale Incantato.
0: Ok, se vengo io me lo offri un cornetto?
1: Sì.
0: Ok, e se viene lui?
1: Sì.
0: Ah, pure isso? E allora magari ti attacco. Ok, un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora aspetta, cambiamo situazione. Caro amico mio, forse puoi ancora farcela, perché magari questa è quella che dice no, però tu continua, non stalkeraggio, mi raccomando, però vai a prenderti un cornetto, da cosa nasce cosa, hai capito? Quella no, poi se verrà anche quella ci sta anche quella, ma ecco, mano a pastetta no, non subito, vai prima, capito, a conoscere un pochettino, a sondare, poi dopo la prova del 9 a mano a pastetta, ok?
2: Stiamo trasferendo la tua chiamata.
0: Il secondo non ci risponde per dovere di cronaca, era Nina, stavamo chiamando Nina da parte di Daniele. Adesso, buongiorno Antonio, sono Salvatore da Cardito, oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Benissimo, volevo mandare tanti auguri alla mia Anna, vediamo se ci risponde. Anna, io vi dico sempre, fino alla noia, dovete verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti non ci rispondono perché credono che sia un call center. Qui pure in questo caso, anche perché chiamiamo a un orario un po' particolare, le 8 e 6 minuti, magari Anna sarà in bagno, starà lavando i denti, starà espletando i bisogni fisiologici. Pronto? Oh, ci sta Anna, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Conosci questa radio così importante? Sì.
3: Sì.
0: Sì. E io chi sono? Fammi allegria, io chi sono?
3: Manganiello.
0: Mamma mia, sto volando. Anna, ti leggo un messaggio molto bello da parte di Salvatore da Cardito.
3: Lo so.
0: Ah, già lo sai, ti ha avvisato?
3: Sì.
0: Ok, dice: oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Volevo mandare gli auguri a mia moglie Anna. Voglio dirle che per me è tutta la mia vita e la amo immensamente. Anna, che messaggio d'amore per te.
3: Lo so. Anche io lo amo tanto.
0: Bene, da quanti anni state insieme?
3: 36 più 2, 38.
0: 38 anni insieme. E io qui ti devo chiedere, no, lo dico a tutte le coppie longeve, come fate a stare tanti anni insieme? Come si fa?
3: Come si fa? Tanta pazienza.
0: Rispetto o no? Educazione?
3: Certo, rispetto. Come si dice? Adesso non mi viene
0: la parola. Fai un esempio.
3: Dai.
0: Diciamo che la passione c'è ancora dopo tanti anni.
3: Certo.
0: Ah sì?

0: Grazie, è sempre Porciampoli.
1: Sempre, sempre, Giova, sempre.
0: Allora, Diego, io non ho mai avuto il piacere di parlare con te. Questa è la
1: no, Diego c'è stasera, Diego tornerà domani, Diego c'è, ci sarà stasera con Gianluca Vigliotti, oggi non c'è al mio fianco.
0: No, non sento bene, quindi credevo che ci stavo pure Diego, perché sono il furgone con il telefono, però non c'è.
1: No, ok,
0: bene.
1: Vai.
0: Niente, ma cioè io questa sera sono molto...
1: Gianluca, e siamo a due errori, vediamo se fai la triple. No, sto scherzando, Giovanni, non ti preoccupare, vai.
0: Ti ripeto, perché porto gli appariti, non c'è tornato bene.
1: Non ti preoccupare, Giovanni, ci mancherebbe altro, vai.
0: Sono molto fiducioso questa sera, a prescindere di chi gioca, perché ci sta la stessa mentalità di... con Frosinone, secondo me stasera facciamo molto bene a prescindere di chi scende in campo. Se siamo propositivi come siamo stati con Frosinone, che dal primo minuto abbiamo fatto capire che volevamo vincere la partita, credo che almeno non la perdiamo. Poi non so se ci buttiamo uno pareggio la vittoria, io spero che vinciamo, però sono molto fiducioso per stasera. E poi per quanto riguarda prima che mi dimentico, già lui devo fare un saluto al mio collega Giovanni Bruno, che è il mio collega, siamo Corrieri, numero uno dei Corrieri in Italia e numero tre in Europa.
1: E ragazzi, allora vi auguro buon lavoro, Giovanni e Giovanni, naturalmente, okay, a tutti e due. Okay. Giovanni, grazie per il lavoro che fate, ciao, perché siete ciao, fondamentali, ciao. E un abbraccio e buona giornata e buon lavoro ai Giovanni, i nostri amici Corrieri che sono al lavoro in questo momento. Enzo, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Gianluca.
1: Ciao.
2: Non so se vi hanno mai detto che tu e Diego avete un timbro di voce che si assomiglia moltissimo.
1: Ah, grazie.
2: E quindi molte volte, pure quando vi interloquite,
1: ci confondiamo.
2: Non si riesce a capire chi è Diego e chi è Gianluca. Io volevo fare una riflessione per quanto riguarda il gioco del calcio, che è una materia che dà la possibilità a tutti di esprimere un concetto, di esprimere un'opinione. E io l'assimilo molto a un detto napoletano che forse tu magari sei giovane, non ricordi, ma qualcuno più attempato che all'ascolto magari si ricorda.
1: Qual è il detto?
2: Beh, te lo dico subito: a Napoli quando scorre la lava ogni struso è caporale. E il calcio consente proprio questo, hai capito? Inoltre in discorsi tecnici, perché non ne sarei capace, quindi ti lascio con Forza Napoli, salutami Diego.
1: Sempre Forza Napoli, Enzo, te lo saluto con piacere, Diego. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che Diego lo troverete questa sera. Un abbraccio a Enzo. Diego lo troverete questa sera nel bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti. Ovviamente domani negli studi di Kiss Napoli, per Diego c'è al mio fianco. Alessandro, buongiorno, ciao.
3: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Ciao.
3: Senti Gianluca, io volevo parlare per quanto riguarda la partita di stasera. Io onestamente non toccherei niente per quanto riguarda la formazione del Frosinone. Tu che ne pensi? Soltanto magari in attacco di fiatare un po', che ne so, come si chiama? Blanca.
1: Ma guarda, potrebbe essere cambiato qualcosa stasera, vedremo, perché si parla anche di Giovanni Di Lorenzo in una posizione veramente strana per il capitano, perché molto probabilmente lo vedremo a sinistra. Napoli potrebbe partire 3-5-2 questa sera con Di Lorenzo come quinto, diciamo, a sinistra. E vediamo alla fine quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri. In porta ci sarà Milinkovic Savic, davanti ci potrebbero essere Højlund e Giovane, che agirà da seconda punta alle spalle di Højlund, e quindi questa potrebbe... Francamente, secondo me questa è la posizione ideale, giusta per Giovane. Quindi vediamo, è un Napoli che ci potrebbe dare tante novità stasera. Alessandro, alla fine più o meno il sistema...
3: Ma Bergamo non si...
1: Alessandro, ma io che ti devo dire? Hai ragione, c'è un caso Beukema, hai ragione. C'è un palese caso Beukema. Hai ragione.
3: Tutto questo.
1: Io non posso dirti altro che hai ragione, perché effettivamente un calciatore che è stato pagato così tanto, che non vediamo mai in campo, giustamente ci si chiede che...
3: Ho fatto un attimo tardi a Napoli, cioè, capito? Ci siamo andati a prendere un difensore più ho declamato della scorsa stagione quando stavo nel Bologna.

0: Ha voluto fortemente Napoli e lo stiamo distruggendo a questo ragazzo, onestamente. Quando poi abbiamo speso anche dei bei soldini, non ne abbiamo speso 6 milioni, e non vado errato, 30-35 milioni, o sbaglio?
1: Sì, più o meno sì.
0: Il ragazzo vale, perché si stanno accanendo su questo ragazzo? Con me è la stessa cosa. Allegri è lui, cioè, non credo che lo siamo andati a prendere nei dilettanti. È un grande giocatore.
1: È un giocatore, sì, che ha fatto molto bene con il Bologna e che con il Napoli non ha ancora, diciamo, fatto vedere le sue qualità, ma non ha avuto nemmeno diciamo, tra virgolette, le possibilità per farle vedere, perché l'abbiamo visto veramente poco in campo, soprattutto quest'anno zero praticamente.
0: Gianluca, quando riguardi il fatto di De Laurentiis, tu cosa ne pensi di questa...
1: Ma io penso che... ma allora io, Alessà... De Laurentiis,
0: così per parlare.
1: Sì, ho capito. De Laurentiis, ragazzi, non ha detto per me niente di particolare, perché ha detto una cosa che è giusta, cioè nel momento in cui viene un qualcuno con tanti soldi e fa un'offerta importante, è normale che De Laurentiis ci deve pensare, ragazzi.
0: Scusami Gianluca, non voglio contraddirti. Allora perché quando gli hanno fatto l'offerta di questi famosi 1,2 miliardi non l'ha voluto cedere?
1: Perché evidentemente in quel periodo storico non si sentiva di cedere il Napoli. Oggi magari ci fa una riflessione in più.
0: Speriamo
1: il
0: che
1: tempo passa e le cose cambiano per tutti.
0: Se deve acquistare qualcuno, deve avere la passione e l'amore che c'è De Laurentiis, deve venire a fare magnate.
1: Ma guarda, soltanto su questo con me sfondi una porta aperta.
0: De Laurentiis a vita.
1: Sì, anche perché è un attimo che fai la fine del Milan poi. E no, ricordiamoci che con tutte queste cordate anche la Roma non mi risulta abbia vinto a parte la Coppa Porta Ombrelli, la Conference League, io la chiamo la Coppa Porta Ombrelli, che è un trofeo europeo sicuramente importante, va bene, però Napoli insomma ha vinto due scudetti e cose molto più importanti.
0: Soddisfazione veramente, perché ci deve veramente farsi, cioè io voglio, il mio obiettivo è di farti prendere 3-1 a balletto, mi sono giocato bene 2-0 del Napoli,
1: ok,
0: poi mi sono giocato il 2-1 dell'Atletico Madrid per l'Atletico Madrid e il 2-1 del Galatasaray, 1 euro, prendo 5.000 e spare euro, te l'hai comprato già domani.
1: Va bene Alessandro, allora sarà fatto, va bene, ok, allora ripetimi, 2-0 Napoli, 2-1 Atletico Madrid e poi
0: 2-1 Galatasaray.
1: Va bene. Ok, la vittoria del Galatasaray sul Barcellona?
0: Sì. Galatasaray sta così una panata.
1: Questa se la acchiappi veramente significa che hai parlato con un altro mondo, eh.
0: Galatasaray ci sta la buon'anima di Osimhen.
1: Sì. Sì, però il Barcellona io l'ho visto più volte quest'anno, poi magari hai ragione tu, però il Barcellona mi sembra abbastanza ingiocabile, penso sia la squadra più forte al mondo ad oggi.
0: Allora ho fatto con gol di scatto, non ho fatto 4-1, cioè
1: no, però comunque lo devi battere il Barcellona, comunque ci può stare, molto bene. Alessandro, ti saluto e ti ringrazio, un abbraccio, forza e buona Napoli, giornata sempre, forza Napoli. Voglio leggere qualche messaggio, ragazzi, prima di tornare allo 081 546 6873. Ce lo scrive Pasquale: buongiorno, forza Napoli, fino a quando una critica che sta di presa in giro viene da un tifoso ci può stare, da un giornalista opinionista anche quando arriva da ex calciatori allenatori non mi piace. Ce lo scrive Pasquale da Stadtbergen Bayern. Se il Gala batte il Barça, allora il Napoli può vincere la Champions, ci scrive Vittorio il pacifista, ma ce lo auguriamo, caro Vittorio, ovviamente, anche perché le competizioni si giocano per vincere, non per fare le partite solamente di prestigio, quindi soprattutto le grandi squadre come il Napoli, anche se difficile, deve avere comunque l'ambizione di poter cercare di fare quantomeno un record nella competizione. Napoli il massimo che è arrivato da quando esiste la Champions League, la formula della Champions League, è arrivato ai quarti di finale, sappiamo, in quella partita maledetta con il Milan. Potete ripetere i pronostici di Alessandro? Grazie, sì, te li ripeto. Si è giocato 2-0 Napoli, 2-1 Atletico Madrid e 2-1 Galatasaray Barcellona, che tra l'altro per me, ragazzi, rimane una partita veramente molto difficile per il Galatasaray, nonostante l'ambiente, nonostante tutto quello che volete, ma là davanti ci sono Rafinha e Yamal, che danno veramente i numeri in mezzo al campo, senza parlare di Olmo e compagnia cantante, una squadra veramente illegale. Giallo, buongiorno. De Bruyne e Lobotka, secondo me in mezzo al campo a lungo andare non danno le giuste garanzie in fase difensiva. Ho visto Napoli in ritardo contro il Frosinone sulle seconde palle. Tu che cosa ne pensi? Penso che prima di giudicare, perché vedo molto entusiasmo, no, riguardo questo modulo, c'è stato anche da parte mia l'entusiasmo, Alfonso, per quanto riguarda il nuovo modulo di giocare del Napoli, il Napoli rinvigorito dopo la super sosta, sicuramente sono stato molto contento, però io prima di dare un giudizio su quello che è sicuramente di positivo abbiamo visto, aspetterei una conferma, e per me la conferma significa 5-6 partite di continuità con risultati a livello di quelli che sono poi gli obiettivi del Napoli. Vincere la Champions, io mi auguro di riuscire a passare il turno, che più che difficile. Sei troppo pessimista, Francesco, ma è vero, ad oggi l'obiettivo del Napoli è quello di superare quello che è stata la Champions League nella passata stagione, ossia superare il turno, perché l'anno scorso, noi l'abbiamo detto sia il sottoscritto che Diego, è stato veramente incredibile francamente non passare la prima fase, quantomeno arrivare ai sedicesimi. E poi ancora messaggi, buongiorno Gianluca, buongiorno Diego, sempre Forza Napoli, ce lo scrive Patrizio. E poi Luca d'Avellino, come vedi Giovane prima punta al posto di Luca? Grazie mille. No, Giovane io lo vedo molto bene, Luca lo vedo molto bene in questo ruolo, dove potremmo vederlo stasera, potremmo, perché ovviamente poi aspettiamo sempre le decisioni ufficiali di Allegri. Da quelle che sono le indicazioni anche dai colleghi che sono in Spagna, potremmo vedere Giovane agire alle spalle di Rasmus Højlund, e questo secondo me è un ruolo che gli si addice. Vediamo, capiamo quello che accadrà. Allora ragazzi, facciamo così, andiamo in pubblicità, poi apriamo le linee, mi raccomando, 081 546 6873, subito dopo la pubblicità.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci, ritorniamo al telefono, andiamo da Felice. Ciao Felice, buongiorno.
10: Ciao, ma ciao. Tu mi vuoi bene ancora?
1: A voglia, voglia, certo.
10: Meno male, perché qualcuno ha pensato che ho detto una cosa brutta e non mi ricordo come. È cosa che io non faccio generalmente, sono una persona educata e seria. Però se ho sbagliato a dire qualche puttanata, come adesso, mi scuso.
1: Felice, ti prego di tenere un linguaggio consono a quella che è la trasmissione, perché altrimenti mi fai arrabbiare, va bene?
10: Ma come ho fatto sempre, Gianluca, io vai, sono sempre per bene,
1: quindi,
10: educata.
1: Esatto, quindi ti prego di non dire parolacce, vai.
10: No, per amor di Dio, non lungi da me queste cose.
1: Vai, vai, ti ascolto, vai, vai, ti ascolto. Parliamo della partita, vai, vai, ti ascolto, vai.
10: Io come sempre vi ringrazio perché date modo a tutti noi tifosi di esprimere il nostro parere. Io sono ignorante in materia, so che solo tifo Forza Napoli perché lo voglio bene da 77 anni. E sono ignorante in materia, però tifo Napoli, come ripeto, mi permetti di fare solo un saluto?
1: Vai!
10: Allora, noi abbiamo una chat meravigliosa di oltre 200 persone, con donne e ragazze e uomini come me, anziani, che siamo parti del Napoli. E voglio fare un saluto a Lucia, a Marinella, a Aurora, Alessandra, e chi ne ha più ne mette, mi scuso se sbaglio qualche nome, comunque forza Napoli sempre, e stasera vado a vederlo da mio figlio Oscagnato.
1: Che... E allora forza Napoli, felice, vai, sul tuo saluto.
10: Forza Napoli e kiss Napoli, ciao Gianluca.
1: Un abbraccio, ciao felice, buona giornata, anche io un abbraccio. Alfredo, buongiorno.
11: Forza Napoli, ciao Gianluca.
1: Ciao Alfredo, sempre.
11: Io Forza Napoli, che mi collego con buon felice. Per resa, ovunque, va bene. Detto vai. Questo, volevo dire Gianluca, allora, se ho capito bene, se la formazione di stasera se è confermata, qua si parla di una mini rivoluzione, ma addirittura le ultimissime che ho sentito da colleghi che stanno, colleghi vostri che stanno in
1: in Spagna.
11: Si parla di Lucca e Giovanni in attacco, ma è una possibile conferma questo che di Giovanni?
1: Su Lucca addirittura... francamente non lo so, secondo me
11: molte... perché sta rimbalzando questa notizia dell'ultima ora, poi magari giustamente voi tra...
1: Ragazzi, ma ti spiego Alfredo, può succedere di tutto quando si fa una probabile formazione,
11: no,
1: diciamo.
11: No, ma...
1: ad oggi per me è avanti Højlund, però può darsi che mi sbaglio, perché non sono nella testa di
11: Allegri. Ma non è una critica, perché io se per me Allegri con la formazione che sta uscendo fuori, quindi con eventualmente anche Giovane, ma addirittura metterne i cinque, quindi con McTominay, alcuni l'ha detto pure ieri, si vede chiaramente che sta facendo una gestione. Se il Napoli ne esce, come io spero, con diciamo un risultato positivo, senza andare oltre
1: sì,
11: i pronostici, noi dobbiamo fare una statua a questo
1: certo.
11: Cioè perché sta riuscendo in qualcosa che Conte non ci riusciva. Possiamo dire tutte le cose che secondo me si è messo un focus troppo sempre su il gioco di Allegri, non gioco, la ripartenza, non le ripartenze, l'aggressione, il blocco basso, ma diciamo le qualità di Allegri sulla gestione perché se sta facendo questo e porta anche risultati, noi gli dobbiamo fare una statua, veramente gli dobbiamo fare una statua, perché sta facendo qualcosa per me diverso, poi vedremo stasera che cosa ne esce fuori. Se poi riesce addirittura in una partita di Lucca a strepito da stasera, io a questo veramente gli dobbiamo consegnare le chiavi della città. E anche a livello comunicativo, secondo me, su vedere i racconti, io lo ripeto, Conte ci ha fatto vincere quello che ci ha fatto vincere, quindi nessuno lo mette.
1: Sai che sono d'accordo con te? Pure per me, sul livello comunicativo c'ha un qualcosina in più di Mister Conte.
11: D'accordo con me, perché secondo me le vedi pure su queste cose, a livello comunicativo è asciutto, è immediato, sembra quasi banale, ma invece risponde sempre in maniera giusta. E poi sta dicendo ripeto, sta mettendo il gruppo, sta cercando di rivalutare il gruppo, se ci riesce. Che abbiamo detto di questa rosa? L'ho detto prima pure io qualche volta da voi. Rosa logora, stanca, se adesso sta recuperando tutti e riesce a far funzionare una roba, tutti sono importanti, ripeto, gli dobbiamo fare una statua, poi vediamo stasera, speriamo che ci riesce. Ok, forza Napoli,
1: ciao sempre, un abbraccio, ciao Alfredo. Volo da Sasà, ciao Sasà, come stai? Sasà, mi senti?
12: Sì, io ti sento.
1: Ecco, vai,
12: ti sento. Okay, ciao Gianluca,
1: ciao,
12: no, allora partita di stasera potrebbe essere tranquillamente, secondo me, nelle corde del Napoli se diciamo ci riconfermiamo sulla falsa riga di quello che abbiamo visto sabato sera in casa col Frosinone. Perché comunque il Villarreal è comunque una squadra interessante, tipo come il Guapai.
1: Sasà, purtroppo oggi non riesco a sentirti bene, quindi magari grazie a Fabio Esposito che è subentrato a Simone Zigzag Zagaria in regia riusciremo a recuperare il collegamento con Sasà. E ringrazio Fabio Esposito. Nel frattempo che recuperiamo il collegamento con Sasà, leggo questo messaggio di Vittorio il Pacifista, che ci scrive: ragazzi, Luca stasera segna e si sblocca, e noi ce lo auguriamo, Vittorio, perché è un calciatore del Napoli, ci auguriamo che possa fare il bene del Napoli. Buongiorno, fossi in ADL Spalletti venisse esonerato, farei le carte false per averlo subito, credimi che può diciamo anche finire il mondo, ma con De Laurentiis presidente non credo vedremo più Spalletti sulla panchina del Napoli. Ecco, abbiamo recuperato collegamento con Sasà. Ciao Sasà, ti abbiamo recuperato,
12: ciao,
1: vai.
12: Ciao, no, allora dicevo che comunque è una partita nelle corde del Napoli.
1: Sì.
12: Solo che comunque bisogna fare attenzione, perché in casa il Villarreal, almeno fino a questo momento, ha sempre proposto un calcio molto coraggioso in casa, e però in difesa concede abbastanza, anche perché comunque è una squadra in costruzione, e secondo me io almeno per l'inizio continuerei con la formazione che si è vista al Maradona sabato sera, e poi magari in corso d'opera cambiare anche in vista della partita di Serie A della settimana prossima. Vabbè, io ti ascolto per radio e ti saluto, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ragazzi. Allora, io ascoltavo Sasà, di base adesso bisogna fare una gestione molto oculata di quelli che sono gli impegni. Perché? Perché i calciatori che comunque vengono dalle nazionali non si sono fermati praticamente un secondo dal mese di agosto. Le partite sono tante, si gioca ogni 3 giorni, e ovviamente si rischia di spompare i calciatori, che sono soggetti anche a chi gioca in Europa a viaggi costanti, quindi insomma Napoli, pensate che gioca il Villarreal stasera, ha giocato con il Frosinone sabato, poi rigioca sabato con il Venezia, poi c'è in casa il Bodo Glimt martedì, e poi ci sta la sfida con la Roma, e poi c'è il Monza, e poi c'è la Juventus. Insomma, praticamente c'è una sfida dopo l'altra, che sono di un livello e di una hanno un coefficiente di difficoltà abbastanza elevato, quindi di base bisogna gestire molto quelle che sono le energie. Alfonso, buongiorno, ciao. È caduta la linea con Alfonso. Oggi non siamo fortunati con i collegamenti telefonici, ma saremo pronti a recuperare la linea allo 081 546 6873. Ne approfitto, ragazzi, per continuare a leggere i messaggi. Buongiorno, vorrei sapere come prosegue la vostra programmazione verso la partita, grazie Luca di Avellino. Allora, caro Luca, come ben sai, insomma, noi con i nostri appuntamenti sportivi siamo sempre presenti qui praticamente tutto il giorno, con tanta attenzione sul Napoli, sugli appuntamenti sportivi. Adesso dopo di me arriverà il direttore Walter De Maggio con una nuova puntata di Radio Gol, poi ci sarà Carlo Alvino con Qui Casa Calcio Napoli, poi dopo ci sarà ancora Paolo Del Genio, poi ci sarà il Calcio della Sera, poi ci sarà Diretta Azzurra, insomma, poi ci sarà il Bar dello Sport, Diretta Azzurra ovviamente con Carlo Alvino, poi ci sarà il Bar dello Sport post partita con Gianluca Vigliotti, ci sarà Diego Maradona Junior, insomma ragazzi, quindi siamo in onda stasera fino a notte inoltrata per raccontarvi tutta la giornata del Napoli. Saluto anche il buon Riccardo Catapano, che è entrato in questo momento nella sala della diretta, e vado da Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
13: Ciao, senti, io ho 31 anni, Gianluca.
1: Ah, complimenti.
13: Ti sento tutti i giorni, però ti devo contestare una cosa.
1: Vai.
13: Tu ieri hai detto che il rigore che ci hanno dato, sì, un rigorino, per te non era rigore. Poi, dopo l'intervento del professore dell'Ateneo.
1: Professore Trombetti, sì.
13: Professore Trombetti, che diceva una cosa giusta. Secondo me tu sai quello che diceva.
1: Sì.
13: Tu hai detto allora non era rigore nemmeno quello di Genova.
1: No, ho detto allora sarebbe stato fallo, secondo questa logica, il contatto De Bruyne-Vázquez, se non erro, giusto? A Genova? De Bruyne-Vázquez.
13: Hai detto così. Allora avresti anche dovuto dire che Napoli doveva avere un rigore contro la Fiorentina e Inter-Napoli doveva essere espulso. Per la deontologia che c'è, giustamente, fra i giornalisti, avresti dovuto dire anche quelle due cose.
1: No, ma su, ma noi lo dicemmo, per chi ascolta questa trasmissione, noi, io sono sempre molto critico, Pasquale.
13: Sì, ma,
1: chi mi conosce sa che io faccio una l'anno scorso, a maggior ragione chi ha ascoltato Diego Cè, io ho fatto una battaglia contro gli arbitri per quello che è stato il trattamento riservato al Napoli. Però io devo essere molto onesto nel dire quello che penso, anche, e anche se ovviamente il rigore ha agevolato il Napoli, perché anche se io sono convinto il Napoli avrebbe vinto lo stesso con o senza calcio di rigore, perché è stato superiore al Frosinone sabato sera,
13: per come ha giocato
1: al Maradona, per come ha giocato, esatto, siamo d'accordo, no? Per come ha giocato, per quello che ha creato, rigore o non rigore, il Napoli la partita la portava a casa sabato, senza se e senza ma. Però io devo dire quello che penso. Io penso, per me il discorso è sempre lo stesso, Pasquale. Io penso che si prende una direzione, allora ti assumi la responsabilità di non dare più i contatti leggeri. Nel momento in cui poi dopo tu sei coerente, è tutto a posto. Perché il problema è uno, che poi dopo crei precedenti e alimenti le polemiche che stai cercando di eliminare. Allo stesso tempo ho criticato anche Sassuolo Milan, che è stata una gara interrotta 250 volte dal direttore di gara, che fischiava qualsiasi cosa. Allora non sei coerente, e se non sei coerente crei le polemiche, perché crei gli episodi. Perché se la settimana prossima succede la stessa cosa in Venezia-Napoli e non danno un calcio di rigore per un contatto tra le gambe, che ne so, tra Rachmani e l'attaccante del Venezia, succede il panico. Perché dicono la settimana scorsa tu l'hai dato là. Io questo non voglio, capito? Io poi ho parlato del Napoli perché abbiamo commentato il Napoli, ma avrei detto lo stesso di qualsiasi altra squadra. Però il mio pensiero, magari mi sbaglio, Pasquale, nessuno è perfetto.
13: No, vabbè, no, io penso solo che sarebbe stato giusto mettere ancora in rilievo.
1: Hai ragione, il risalto, quello che esatto. Sì, sì, che poi lo abbiamo detto, lo abbiamo detto al tempo delle partite, però sì, è giusto ricordarlo.
13: Benissimo, perché io vi ascolto.
1: Sì, no.
13: Però se tu poi vai a dopo l'intervento del professore vai a tornare indietro alla partita di Genova, era giusto tornare indietro anche alla partita di Milano e alla partita di
1: certo Genova. Certo, assolutamente così,
13: questo è il mio pensiero, perché altrimenti qualcuno pensa che insomma tu possa rimanere, certe volte posso rimanere contro.
1: No mai, ma non è rimanere contro, è dare un giudizio obiettivo. Io Napoli è la mia vita, chi mi conosce lo sa, Pasquale. Però devo dare un giudizio obiettivo per quello che è il mio lavoro, e soprattutto delle volte soggettivo, perché è quello che io penso e non ho paura di dirlo, anche se può non piacere ovviamente a chi sostiene il Napoli, che ovviamente io sostengo e spero possa fare bene settimana dopo settimana. Caro Pasquale, grazie.
13: Okay,
1: un abbraccio, buona giornata, e grazie per la fiducia nell'ascoltarci tutti i giorni, a me e a Diego naturalmente, al signor Pasquale, a cui auguriamo un'ottima giornata. Gianni, buongiorno, ciao.
14: Ciao, buongiorno Gianluca. Ciao. Il mio intervento solo di carattere generale, Forza Napoli sempre, sono tifoso del Napoli da sempre, e più volte mi complimento con te e dico per l'equilibrio dei vostri interventi, insomma.
1: Grazie.
14: Vi seguo spesso, non sempre perché per motivi non riesco a seguirvi, però mi complimento per l'equilibrio con il quale commentate tutte le questioni di carattere tecnico, e il mio intervento è soltanto che sono molto positivo, cioè ho un pensiero molto positivo su Allegri, da sempre, da quando è stato nominato allenatore, perché ritengo che sia l'unica persona adatta a gestire il gruppo che ha lasciato Antonio Conte. I risultati si stanno iniziando a vedere, non lo so, come la pensi tu, insomma, da questo punto di vista.
1: Ma guarda, io sono d'accordo, io penso che il calendario del Napoli, Gianni, all'inizio del campionato, all'inizio della stagione, è stato un calendario molto tosto dal punto di vista degli impegni, per quello che come dire, è accaduto, perché comunque si è andato a affrontare squadre forti, cioè parliamo del Como di Fabregas, l'Inter di Chivu, squadre candidate da alta classifica. Ora che il livello si abbassa un pochino per l'avversario che vai a affrontare, ovviamente parlo del campionato, non della Champions, e mi riferisco all'impegno sabato con il Frosinone, poi ci sarà il Venezia che, permettetemi, tra l'altro il Venezia ha esonerato l'allenatore Stroppa, con molta probabilità sarà Nicola il nuovo allenatore del Venezia nella prima partita contro il Napoli. Tra l'altro il Napoli è sempre molto fortunello ad acchiappare squadre che esonerano gli allenatori e iniziano un nuovo ciclo, aspettano il Napoli aspettano la sfida con il Napoli per esonerare, esatto, aspettiamoci anche l'esonero di Juric quando andremo quando il Monza dovrà venire al Maradona. No, a parte gli scherzi, ora che il livello si è un pochino abbassato, diciamo fino alla sfida con la Roma, il Napoli deve mettere fino in cascina, come diceva Conte, e penso che Allegri, io l'ho sempre detto, sia l'allenatore perfetto per gestire un post Conte. E non sono nemmeno d'accordo quando si dice ma con Allegri non vedrete gioco, perché io sprazzi di gioco quest'anno, anche quando il Napoli ha perso, l'ho vista. Francamente,
15: sinceramente l'ho visto anche io, e ritengo Allegri fin troppo preparato e fin troppo competente, e anche con tanta esperienza per vincere, per poter gestire questo gruppo. E io credo che la sua gestione fondamentale la stia facendo sulla testa dei giocatori. Lui sta facendo in modo che giocatori come Lang, ma lo stesso Lucca, io ci credo molto in questa situazione. Lui lo sta recuperando mentalmente, perché non può essere un brocco Lucca che ha fatto 15 gol con l'Udinese, arriva a Napoli e non riesce più a giocare, per cui io credo che sia una questione di carattere mentale, oltre che, cioè, di tecnico ce n'è poco da questo punto di vista, e credo che lui riuscirà a recuperare questi giocatori per farli diventare giocatori da Napoli, insomma, e competitivi per il Napoli, credo.
1: Ce lo auguriamo, Gianni. Il nostro, diciamo, penso sia anche dell'augurio del presidente Laurentiis, anzi sicuro, perché ha preso Allegri per un motivo: per continuare sulla scia di Antonio Conte. E continuare sulla scia di Antonio Conte significa lottare per altri traguardi e sperare di vincere ancora.
15: Ti auguro una buona giornata.
1: Grazie, altrettanto. Un abbraccio, forza Napoli, Gianni. Un abbraccio, Antonio. Ciao, buongiorno.
16: Ciao Gianluca, buongiorno. Ciao. Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Antonio.
16: Poi volevo chiederti un parere in merito alla probabile formazione.
1: Sì.
16: Ho visto, da quel che sembra, che il Napoli giocherà con Politano e Di Lorenzo a piede invertito.
1: Potrebbe essere così.
16: Nel finale col Frosinone. Non lo so, non la vedo una soluzione ideale.
1: Sei preoccupato? Anche io sono un po' preoccupato, francamente, però avrà le sue ragioni il mister.
16: Perché credo che Politano, diciamo, messo sul binario a sinistra e quindi andando forte sul fondo col piede per crossare, sarebbe stata una soluzione.
1: Sì, no, volevi sapere, diciamo, la nostra su questo. È chiaro che quella, nel frattempo è caduta la linea con Antonio. Antonio, ti salutiamo perché non riesco più a sentirti. Dovrebbe essere questa la probabile formazione, un 3-5-2 con Di Lorenzo come quinto sulla sinistra, sulla destra se ne occuperà Matteo Politano della fascia destra. Staremo a vedere, ragazzi, queste più o meno sono le prime indicazioni. Poi io, diciamo, per le ultimissime indicazioni aspetterei sicuramente la formazione ufficiale, ma anche il tardo pomeriggio, per capire se effettivamente a Massimiliano Allegri nella testa gli sarà balzato qualcosa di diverso. Ora, diciamo, in queste ore sono momenti molto importanti per quello che è il piano partita. Simone, ciao, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno Gianluca.
1: Ciao.
17: Complimenti come sempre.
1: Grazie.
17: Per la tua onestà intellettuale. E
1: grazie.
17: Volevo fare un passaggio proprio su questo. E io come te sono tifosissimo del Napoli, però ho questo pregio, secondo me, di essere anche oggettivo. E sulla discussione proprio con degli amici sul rigore di Højlund, mi hanno detto: ma tu che tifoso sei? Ragazzi, essere tifoso del Napoli non vuol dire non poter sostenere che quel rigore è stato un po' leggerino. Anche se su questo volevo una riflessione con te, io continuo a reputare che il rigore, secondo me, per il discorso che facevi tu, ovvero che si è cambiato totalmente registro da quest'anno, è un rigore che non va concesso. Però mi chiedo sempre, ho giocato a calcio, seppur a livelli bassi, e Højlund è davanti, perché avrebbe dovuto, diciamo, accentuare la caduta? Solo questo, diciamo,
1: accentuare no, però io sono d'accordo con Gasperini quando dice: voi non dovete vedere i frame e valutare l'intensità perché non è più calcio. Io penso che però l'intensità la deve valutare l'arbitro in campo nel tempo reale, perché quello è il vero valore dell'intensità, si misura lì. L'arbitro ha valutato che quell'intensità era da calcio di rigore, secondo me sbagliando, per quella che è la direzione di quest'anno. Vorrei sentire molto il parere di Orsato, francamente, al riguardo, perché poi si può sbagliare, ci sono stati fatti degli errori nelle passate giornate di campionato, sono stati fatti degli errori, perché poi è vero che la direzione è questa, ma se il fallo è netto, cosa che è accaduta per esempio, se non mi sbaglio, in una partita con il Torino prima della sosta, sì, quelli sono calci di rigore che devi dare.
17: Certo. No, a me l'unico mio pensiero era quello di Højlund, che comunque ha conquistato il vantaggio sul difendente, quindi se il contatto non è stato di una certa entità, perché non ha proseguito magari provando a concludere l'azione? È solo quello, diciamo, il dubbio, al di là poi
1: delle
17: entità.
1: Allora, le risposte che posso darti sono due: A, perché un vecchio retaggio della passata stagione, dove gli attaccanti tendono sempre di più a cadere che a rimanere in piedi, però Højlund non è assolutamente il tipo. Højlund è un guerriero, non ha mai fatto cose del genere, perché ci sono calciatori che tendono più a simulare, no? Ricordiamo Leao nel Milan, era un costante stare per terra. Højlund è un guerriero, quindi su questo non ci credo. Magari ha perso l'equilibrio perché ha subito un tocco leggero, l'ha subito perché l'abbiamo visto. Certo. Poi bisogna capire se questo tocco effettivamente è tanto forte da decretare il calcio, perché tu l'equilibrio lo puoi perdere con un tocco leggero, però la direzione di quest'anno dice che non me ne frega proprio, se il tocco non è netto il rigore certo, te lo tocco. Questa è la direzione di quest'anno. Quindi la direzione, la gente non ha capito che la direzione di Orsato quest'anno è: anche se vieni toccato e squilibrato, se è leggero non te lo do il rigore.
17: È chiaro. E su questa sera io anche sono fiducioso, però ecco, volevo anche un parere tuo. Io credo che sia fondamentale l'approccio in uno stadio che sarà caldissimo. Credo che il Napoli debba avere, come ha fatto col Frosinone, il coraggio di non far prendere entusiasmo al Villarreal, che in un ambiente del genere, diciamo, i primi 10 minuti, il quarto d'ora, potrebbe avere in difficoltà. Quindi mi auguro che il Napoli metta lo stesso coraggio e determinazione dei primi minuti contro il Frosinone.
1: Sono fondamentali, questa è una mia vecchia battaglia, tra virgolette, non battaglia, però mio. Simone, ti saluto e ti ringrazio. Un mio vecchio credo, cioè l'approccio alla partita, quanto è importante, ragazzi, l'approccio alla partita, quanto è importante entrare in campo e far capire che comanda il Napoli, che il Napoli darà filo da torcere agli avversari, soprattutto, a maggior ragione, quando gli avversari giocano in casa e quindi si sentono forti del fatto del giocare in casa, e vai a minare le certezze ovviamente dei padroni di casa. Lo ha fatto il Napoli con il Frosinone al Maradona, ovviamente grazie anche alla spinta del Maradona e alla bravura del giocatore del Napoli e alla bravura di Massimiliano Allegri nel preparare la partita. Farlo a Villarreal sarebbe a maggior ragione un segno di grande forza, che può andare a intimorire gli avversari e mettere in discesa la partita. Mi aspetto un grande approccio del Napoli questa sera. Pubblicità.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, rush finale di questa puntata di filo diretto di Diego Cè, che non c'è, però tornerà domani a Diego Cè, stasera al bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti al termine di Villarreal Napoli. Aurelio, ciao, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Buongiorno caro Aurelio.
3: Io rispetto il tuo parere per quanto riguarda il calcio di rigore dato al Napoli. Però non sono assolutamente d'accordo. Perché? Perché tu prima hai detto che c'è stato un incrocio di gambe. No, non è stato un incrocio di gambe. Højlund è in vantaggio rispetto al difensore. E il difensore prima gli dà una spinta, ma non cade per quello. Prima gli dà una spinta sul fianco, poi gli tocca il piede destro. Se non è calcio di rigore quello, ma quali sono i calci di rigore? Bisogna sparargli per avere un calcio di rigore.
2: Senti Aurelio, ma De Bruyne in Genoa-Napoli spinge o non spinge il difensore del Genoa?
3: Ma stavano di fianco.
2: Però no ragazzi, non dobbiamo fare solo quando c'è comodo a noi.
3: Non è la stessa cosa,
2: solo quando conviene al Napoli non mi piace, ma però Aurelio.
3: No, non devi dire così.
2: Perché sennò, capito, cioè bisogna valutare.
3: Di fianco, non stava avanti, il difensore non stava avanti a De Bruyne. Højlund sta avanti al difensore. È un'altra cosa. Sono tanti anni che vedo il calcio. Cioè questi calci di rigore li hanno sempre.
2: No, però è cambiata negli anni la direzione, eh? Questa è una cosa che va detta. Negli anni è cambiata. L'anno scorso io non avrei avuto dubbi, era calcio di rigore netto, se non me lo davano impazzivo. Quest'anno quest'anno è cambiato il designatore, il designatore di quest'anno ha scelto una strada più.
3: Il designatore dice che quando si aggancia il piede dell'attaccante non è rigore.
2: Comunque non erano di fianco, sto rivedendo in questo momento il gol del Napoli a Genova, il gol di De Bruyne, ed il difensore era proprio davanti De Bruyne, viene spinto leggermente, l'arbitro giustamente non dà punizione al Genova e dà gol al Napoli, perché questo è il calcio che mi piace. A me piace il calcio così. Piace il calcio dove non si fischia ogni 3 secondi, un calcio dove i contatti leggeri non vengono fischiati, ed è una mia. Poi, ma ragazzi, ma si possono avere pareri di differenti, non è una cosa.
3: È
2: il bello della discussione, Aurelio.
3: Io ho detto che rispetto il tuo parere, la tua opinione, per carità. Secondo me quello è calcio di rigore. Per quanto riguarda De Bruyne, tu dici che il difensore stava avanti, ma io ricordo che stavano fianco a fianco.
2: E vabbè Aurelio, è il bello della discussione. Allora, comunque pensiamo alla partita di stasera, che è la cosa più importante. Per fortuna con il Frosinone è andata e abbiamo vinto.
3: Come l'anno scorso successe a Bergamo, che non diede un calcio di rigore solare su Højlund a Bergamo, se ti ricordi, e perdemmo la partita. Quando non daranno più i rigori, allora noi ci dobbiamo lamentare.
2: Un abbraccio caro Aurelio, buona giornata. Questo amico mi scrive: per me De Bruyne fallo tutta la vita, Højlund rigore tutta la vita. Mantiene una coerenza, però quest'anno è cambiato il metro di giudizio, caro amico, però il tuo pensiero ci può stare. Poi ancora voglio leggere questo amico. Lo so che non mi leggi, fai ridere. Vabbè, sono contento che ti faccio ridere, caro amico, perché il sorriso è la prima cosa che secondo me ci vuole nella vita. Mi auguro che tu ne possa fare tanti in una giornata, come fa il sottoscritto. Gianluca, è inutile, gli amici tifosi guardano a senso unico, l'onestà intellettuale latita, mi scrive Francesco. State facendo questa polemica sterile per il rigore dato al Napoli quando noi siamo bistrattati da sempre, anche con TV e giornali del Nord. questo è un altro discorso ed è anche una mia battaglia, caro amico, per chi mi conosce. Comunque penso che non è il caso di parlare dell'episodio, che è un episodio che appartiene al passato. Tra l'altro il Napoli avrebbe vinto anche senza rigore, lo ripeto tranquillamente, perché è il giorno partita, è il giorno Champions League, è il giorno di Villarreal Napoli. Vado al telefono, ce l'ho il tempo di un'ultima telefonata. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Ciao Enzo, Napoli. Sempre.
4: Allora, volevo tornare due minuti, un minuto sull'episodio...
2: Però ragazzi, basta, veloce, veloce perché è giorno Champions, dai, vai.
4: Allora, Gianluca, dal vivo, secondo me non è rigore, dal vivo.
2: Okay.
4: Però Højlund non prende un calcio, ne prende due o tre consecutivi, okay, quindi viene sbilanciato. Poi De Bruyne, là è l'intensità e decide l'arbitro. Questo
2: esatto, decisione di campo.
4: Esatto, okay. Poi dal vivo, secondo me, non c'è rigore, cioè, dal vivo. Poi probabilmente il VAR l'avrà confermato e hanno visto.
2: Sì, però quest'anno si tende a responsabilizzare di più l'arbitro e a far valere di più la decisione dell'arbitro, andare al VAR meno possibile.
4: No, andare al VAR, a comunicare tramite radio. Subito.
2: Sì, no, ma dico anche nelle comunicazioni decide l'arbitro.
4: Sì. Esatto, questo sì. È nel discorso. Va bene.
2: Un abbraccio, caro amico, un abbraccione. Complimenti Gianluca, leggimi, giornalista giovane, sei uno dei migliori, grazie amico mio. Come si chiama questo amico? Non si firma. Gianluca, buongiorno. Conosci il dato sui tifosi presenti allo stadio della Ceramica questa sera? Sarà tutto esaurito il settore ospiti. Non conosco i numeri precisamente, però è uno stadio piccolino che contiene 25. Riccardo Catapano dalla redazione mi dice 1400 tifosi napoletani che occuperanno tutto il settore ospiti e saranno pronti a tifare il Napoli questa sera. Ragazzi, allora facciamo così, io vi do appuntamento a domani, perché Diego c'è, torna domani con Diego, tra l'altro, che ripeto troverete questa sera in il bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti. Do spazio a Riccardo Catapano con le ultime notizie e poi rimanete lì perché c'è una grande puntata di Radio Gol con il direttore Walter Temaggio, ci sarà Marcello Calvano in redazione, non perdetevela. Adesso le ultime notizie, vi auguro una buona giornata e naturalmente forza Napoli, sempre le ultime notizie.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Paura nella notte a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Una Dacia Sandero risultata rubata nel 2025 è stata trovata ribaltata in corso San Giovanni. All'interno dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto un ordigno artigianale con circa mezzo chilo di polvere, oltre a tracce di sangue ed impronte. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e il nucleo investigativo. Nessun ferito risulta al momento negli ospedali della provincia, con le indagini in corso per ricostruire l'accaduto. Tragedia invece ad Arzano, dove questa mattina un uomo di 85 anni è morto dopo essere stato investito da una moto. L'incidente è avvenuto sotto il ponte nei pressi del cimitero. Inutili i soccorsi del 118. Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava parcheggiando quando ha travolto l'anziano. Indagini in corso per chiarire la dinamica con il motociclista che è stato sottoposto agli esami tossicologici. E ancora cronaca, dramma anche ad Agropoli nel Cilento, dove un uomo è stato trovato morto all'interno della propria auto nella zona di Trentova. Il corpo presentava una ferita d'arma da taglio alla gola. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un operaio di Eboli, ma l'identità non è stata ancora confermata ufficialmente. Indagini in corso, gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto. Cambiamo ora argomento. Al Vomero le mamme scendono in piazza per chiedere più sicurezza dopo la violenta aggressione a Roberto, il padre picchiato da un gruppo di giovanissimi per aver difeso la figlia. Il presidio è in programma sabato 17 ottobre in serata in piazza Manvitelli. La famiglia intanto continuerebbe a ricevere minacce ed insulti anche sui social. Sono 8 finora i ragazzi identificati dai carabinieri che indagano sulla vicenda. L'uomo invece ricoverato al Cardarelli è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico dopo il pestaggio. La chiusura con lo sport, il calcio e il giorno di Villarreal-Napoli, match valido per la seconda giornata di Champions League. Gli azzurri, dopo il successo in campionato contro il Frosinone, vogliono sbloccarsi anche in Europa. Confermata la difesa a 3, si rivedrà Scott McTominay dal primo minuto al pari di Vanja Milinkovic-Savic, ma non sono escluse altre sorprese. Intanto il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato proprio della questione modulo.
6: Sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano, quando sento dire la gioca da difesa a 3, difesa a 4, credo che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero, quindi anche perché se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile, quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso.
5: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e a più tardi.

0: vincitore al fischio d'inizio da questo momento sarà Villarreal Napoli. E naturalmente la grande attesa la vivremo a cominciare da Radio Gol, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Saremo insieme fino alle ore 16 quando arriverà Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli. Alle 18 l'appuntamento con Paolo Del Gene e poi alle 19 apriremo le danze con il nostro studio da Champions League. Appuntamento con Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora ve la racconteranno in diretta in esclusiva Vincenzo Perna e Paolo Del Genio Ampio. Sarà il post partita con Gianluca Vigliotti al bar dello Sport post partita, Susi Fiorillo in studio, Diego Armando Maradona Junior, la conferenza stampa di fine gara di Massimiliano Allegri. E allora non perdiamoci in chiacchiere, vi preannuncio, tra poco avremo in diretta in esclusiva Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, che in quel famoso Villarreal Napoli della fase a gironi, la prima partecipazione del Napoli alla Champions, era in campo. Il Napoli si impose 2-0 in Spagna e approdò agli ottavi. Sempre in esclusiva una bellissima intervista a Victor Ruiz, intervistato dal nostro Marcello Calvano. Marcello Calvano che vivrà con noi tutta la puntata. E allora lasciatemelo salutare perché è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio Marcello.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter e buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. È la notte della Champions League, alle 21 Villarreal Napoli. Allegri ieri in conferenza stampa ha anticipato delle novità di formazione rispetto al match col Frosinone. Giocano Milinkovic e McTominay, Gilmour favorito su Lobotka, si va verso il 3-5-2 con Di Lorenzo a sinistra, torna Politano e Giovane in appoggio ad Højlund. Allegri avvisa, sarà una gara difficile. Rafa Marin, sempre ieri in conferenza stampa, ha dichiarato: voglio restare a lungo a Napoli, per lo spagnolo sarà la gara del cuore. Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni del TG5: se qualcuno vuole il mio Napoli si faccia avanti, ma serve un'offerta che ripaghi gli sforzi profusi in questi 25 anni. Sabato tornerà il campionato, il Napoli di scena a Venezia, Stroppa esonerato dopo il KO con l'Atalanta, favorito Nicola su Zanetti per la successione. Vince anche il Torino 2-1 sull'Udinese, stasera sempre in Champions League l'Inter affronta il Bruges, domani Roma-Real Madrid, il Como in trasferta con il Feyenoord.
0: Allora possiamo aprire le danze, voglio salutare un po' di amici che ci ascoltano a cominciare da Patrizio da Napoli. Walter, però la prossima volta fai ascoltare la sigla della Champions con l'urlo finale. Beh, quando il Napoli gioca in casa sì, però stavolta è in trasferta a Villarreal. E l'ultima vittoria del Napoli in Champions League risale al novembre scorso del 25, era il Napoli di Antonio Conte che si impose al Maradona col Karabag. In quella fase a gironi della passata stagione il Napoli non ha mai vinto in trasferta, laddove ci andrà questa sera con Massimiliano Allegri che ha preannunciato delle novità. In porta ci sarà Milinkovic-Savic e ci saranno un po' di cambi, anche se poi c'è il vecchio detto: squadra che vince non si cambia, ma insomma sembrerebbe che Allegri delle modifiche le possa apportare. Tra queste la valutazione che verrà fatta nella riunione tecnica subito dopo pranzo, la possibilità che giochi McTominay dal primo minuto con Politano che tornerà sempre titolare e un'ipotesi Gilmour in vantaggio su Lobotka. Detto questo però, Villarreal Napoli ci rievoca ricordi bellissimi, dolcissimi, come quella vittoria 2-0 sul campo del Villarreal con Hiller, con Hamsik. Fu una serata speciale e lo fu anche per l'attuale responsabile del settore giovanile del Napoli che debuttò in Champions League. Questa scalata dalla C alla Champions con la maglia azzurra, la puntata la apriamo con Gianluca Grava. Buon pomeriggio direttore, ciao Gianluca.
3: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: E grazie, immagino ricordi indelebili per te per quella serata, perché insomma il tuo debutto Champions di certo non se lo dimentica facilmente nessuno, no?
3: Ma assolutamente sì, perché comunque era un qualcosa che da bambino sognavo e diciamo che da quando arrivai a Napoli ho coronato più di un sogno del raggiungere l'obiettivo della Serie A. All'epoca avevo 30 anni fino all'esordio in Champions, che ne avevo qualcuno in più, 35 credo all'epoca, e quindi credo che sia stata un'emozione immensa per me, in uno stadio particolare, perché comunque era, ci si giocava una partita importante per il passaggio del turno, e la ricordo sicuramente con grande emozione, oltre alle tante partite che magari non ho avuto l'opportunità di giocarle, però le ho vissute dalla panchina o dalla tribuna, e quelle partite lì con lo stadio che comunque ti urlava è da pelle d'oca, solo chi ha avuto la fortuna di viverle, quelle emozioni le può raccontare.
0: D'altronde è già da pelle d'oca, e soprattutto al Maradona, ascoltare l'inno della Champions con quell'urlo finale che è davvero qualcosa di unico ed eccezionale. Hanno provato in altri stadi a replicarlo, non ce ne vogliono gli altri tifosi, ma Napoli è Napoli. Senti Gianluca, e a proposito di Napoli, ricordiamo, visto che tu sei il responsabile del settore giovanile del Napoli, c'è anche Youth League, e la curiosità è Pepe Reina, allenatore del Villarreal, contro Nocerino. E insomma, anche qui grandi emozioni con i ragazzi di Nocerino che si faranno valere, che hanno anche vinto in campionato, e mano a mano Nocerino sta dando una bella identità a questo Napoli primavera.
3: Ma sono d'accordo, perché innanzitutto sono delle esperienze fantastiche da vivere per i giovani che si approcciano al calcio dei grandi, quindi sono partite belle da giocare, sono partite che si ricorderanno negli anni, perché sono esperienze fantastiche, e alla fine, come si dice sempre, bisogna andare in campo e avere rispetto dell'avversario, mai paura, e giocarsela alla pari. E credo che noi napoletani alla fine dovremmo avere un qualcosa in più rispetto alle altre sotto il profilo proprio dell'atteggiamento, della mentalità, e la scelta del mister Nocerino sta andando in quella direzione là, che oltre alle competenze tecniche ha fatto di suo, della sua carriera, la mentalità, lo spirito di sacrificio, la disciplina, l'essere uniti, è quello che sta cercando di trasmettere tutti i giorni a questi ragazzi, che tanti di loro sono giovani e si gioca con tanti ragazzi sotto età, e l'obiettivo è quello di far crescere e cercare di portarne quante più possibile a ridosso della prima squadra.
0: E a proposito di prima squadra, ricordiamolo, Milton Pereira, Allegri lo stava osservando, gli piace molto, e Milton Pereira aggregato per esempio anche sabato sera al Maradona in Napoli Frosinone. Pensa Gianluca che io la ricordo a memoria quella formazione, quel Napoli mazzarriano, anche perché era la prima volta che Napoli faceva la Champions. Pensa che quando arrivò De Laurentiis, il Napoli ripartì dalla C, io da questi microfoni dissi, parliamo di 22 anni fa, sogno un giorno di vedere la Champions a Napoli. Grava, Cannavaro e Aronica, maggio c'era Gargano con Inler, Amsic e Zuniga, e quindi era un 3-5-2, là davanti Lavezzi con Cavani. E attenzione, perché stasera ci potrebbe essere ancora una volta un 3-5-2, bello e gioioso per te vedere Milton Pereira in prima squadra, no Gianluca?
3: Assolutamente sì, vedere i ragazzi che comunque ci passano, che si allenano con noi, che si formano con noi, lo stesso Vergara, no?
0: Sono
3: ragazzi che comunque è una soddisfazione per ognuno di noi che ha avuto l'opportunità di poterci lavorare. Milton è un ragazzo generoso, è un attaccante che lotta su ogni pallone, che si sacrifica per la squadra, quindi c'ha atteggiamento giusto, e quindi gli auguro che nelle prossime, se c'è la possibilità, così come cerco di far capire a tutti i ragazzi che hanno una fortuna che tante volte sembra così lontana, no? Ma alla fine il calcio è un attimo che poi ti ritrovi a ridosso della prima squadra, in prima squadra, e lì devi cercare di rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare, perché credo che questi giovani ne abbiamo tanti bravi, e sicuramente nei prossimi anni si sentirà parlare di loro, perché ci sono veramente ragazzi talentuosi nel nostro settore. L'importante è far capire loro e alle loro famiglie che bisogna crederci, ma allo stesso tempo avere l'umiltà tutti i giorni di arrivare al campo e lavorare.
0: Allora, la voce che state ascoltando è quella di Gianluca Grava. Gianluca Grava attualmente ricopre il ruolo di responsabile direttore del settore giovanile del Napoli, e in apertura ho ricordato di come lui coronò proprio nella notte di Villarreal un sogno dalla C alla Champions League. Ci fu lì, scusatemi, da Gianlu, ci fu lì il suo.

0: messo insieme tutti questi giocatori, ha creato una struttura fortissima dove si difende tantissimo. E poi ci sono 3-4 principi di gioco in attacco dove la palla gira molto, che esalta tutti i giocatori del Napoli Basketball, e non è un caso secondo me che le ha vinte tutte in campionato. Il calendario lo aveva anche un po', come dire, propiziato, e poi 2-2 in coppa è davvero un cammino incredibile. Domenica forse riusciremo a capire la vera essenza di questa squadra, perché alle 12 al Palabarbuto, all'Alcott Arena, si giocherà contro l'Armani Milano, che è la squadra più forte in assoluto, ha un budget di 40 milioni di euro, il Napoli Basket intorno ai 10, quindi vi faccio capire quale è la sproporzione, però sul campo non vanno i soldi. Detto questo, andiamo subito da Ernesto. Ciao Ernesto.
1: Ciao, buonasera. Prima cosa faccio una battuta, giusto? Sky ha azzeccato la formazione perché guardava voi in basso per questo. Per questo. Poi un'altra cosa volevo dire, è l'atteggiamento che conta, a prescindere dal modulo, no? Abbiamo detto che è relativo, è sempre l'atteggiamento. Se entra in campo come è entrato in campo il primo tempo sabato, magari facciamo una grande partita. Poi un'altra cosa volevo chiedere a Paolo: cosa ne pensa del centrocampista del Sassuolo, il centrale Badolà, non so, non mi ricordo come si chiama.
2: Bacolà,
1: che ha sostituito tra l'altro quello che si è infortunato nel mondiale, che pure mi piace.
2: Conì, fortissimo, tutto l'anno fuori deve stare fortissimo.
1: In previsione di gennaio io ci farei un pensierino, perché secondo me pure questo qua che sta giocando adesso lo vedo un buon giocatore di prospettiva. Solo questo.
2: Secondo me, più che un pensierino, ce l'hanno fatto in tanti, perché stiamo parlando, non vorrei sbagliarmi, un ragazzo di 19 anni, quindi con margini di crescita spaventosi, che c'ha un po' tutto: tecnica, potenza, velocità. Quindi un giocatore veramente un bel prospetto. Ora, secondo me, è di passaggio, con tutto il rispetto per il Sassuolo. E come anche con Ise non si faceva male, sono giocatori di passaggio al Sassuolo, sono giocatori destinati poi alle grandi ribalte. Ora, tu, questo che penso di Bacolà e di Conè l'ho detto, ora non lo so se ancora siamo in tempo noi, Napoli, oppure oramai fanno parte di quella categoria di giocatori che possono improvvisamente entrare nel mirino, per esempio, delle inglesi, e lì non puoi competere. Se dei top inglesi lo vogliono, diventa impossibile.
0: Ernesto.
1: Grazie.
0: Un abbraccio, grazie ad Ernesto. Andiamo subito al telefono, c'è Luca per Paolo. Ciao Luca.
3: Ciao Luca, buonasera, forza Napoli. Saluto Paolo del Genio, complimenti per la trasmissione, Paolo.
2: Guarda,
3: il Napoli sta finalmente riprovando, diciamo, un'identità di gioco molto importante, soprattutto in fase di costruzione. Io penso che Allegri abbia visto la trasmissione, diciamo, che io seguo spesso, perché diciamo con questo modulo della riaggressione, della pressione alta, in questi 20 giorni, diciamo, Allegri ha cambiato il modo di giocare per Napoli, adesso fonda, diciamo, la squadra, diciamo, su questa difesa a tre che si presenta molto bene. Penso che stasera dovrebbero giocare De Bruyne, Giovane, Pietro Hojlund, a centrocampo Kimpl, McTominay, e Lorenzo a sinistra, e dall'altra parte dovrebbe mettere l'altro chi era a destra, dovrebbe rientrare
2: Politano,
3: bravo. E io, Paolo, penso che comunque, diciamo, noi alla fine abbiamo perso la partita con l'Arsenal con Tolle di Odegaard da fuori, abbiamo seccato quella del Como, però abbiamo vinto con Frosinone, che c'ha un signor allenatore che ha battuto il Como. Poi ci sono altri due allenatori, quello del Cagliari che è molto bravo, e l'altro praticamente del Sassuolo, che è, diciamo, l'ex giocatore della Roma,
2: Isacani Aquilani,
3: perfetto. Sono due giocatori praticamente che hanno idee di gioco praticamente importanti nella Serie A, però io penso che più andiamo avanti, diciamo, recuperando i giocatori, possiamo, diciamo, toglierci parecchie soddisfazioni.
2: Grazie Luca.
3: Un modulo difensivo, Paolo, sul Villarreal, troppo difensivo, 5-3-2, un tuo parere, grazie.
2: Non lo so questo, allora. Innanzitutto la trasmissione pare che Lucio, che sta diventando un quiz,
0: perché
2: vengono messi i puntini, punti interrogativi, io devo indovinare i nomi, però insomma fino a qui ci sono riuscito. Ecco, Bacolà l'ho preso, Aquilani l'ho preso, Pisacane l'ho preso, fino a qua, diciamo, non dovrei avere grandi problemi a fare percorso netto. Se arrivo a che telefonata più complicata, con i nomi andiamo in difficoltà, se diventa un quiz. Se invece diventa un approfondimento, come amiamo a fare noi,

0: prendo lo spunto che sicuramente condivido dell'atteggiamento che è più importante del sistema di gioco. Sul Villarreal devo dire che non ho quest'anno avuto sempre con la sincerità che è necessaria. Quando io dico sempre che guardo un sacco di partite, ed è vero, però quest'anno non mi è capitato di vedere il Villarreal. Ho sempre spiegato perché è un po' difficile, perché devi aspettare. Ora, quando c'è stata Real Madrid, Villarreal l'avrei vista con piacere, ma c'era in concomitanza, quindi ho visto solamente gli highlights. Poi c'era in concomitanza Napoli-Frosinone, si è giocato proprio allo stesso orario. Però il calcio spagnolo, come sanno quelli che lo seguono, vengono trasmesse sempre solamente tre squadre: Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Quindi se queste squadre sono impegnate contro, tu le vedi, però le altre le vedi raramente, le vedi quasi sempre al cospetto di avversarie più forti di loro, no? E quindi non è facilissimo vederle. È più facile avere un quadro completo del campionato inglese che del campionato spagnolo, soprattutto dopo poche giornate. Quindi non ho visto il Villarreal, mi sono andato a documentare e c'erano una marea di dati che sembravano il copia e incolla dei dati del Frosinone, PPDA molto basso, degli XG superiori a quanti gol poi avevano fatti. Invece il Frosinone ha overperformato, loro hanno fatto una performance un po' al di sotto di quello che avevano creato, però avevo trovato dei tratti insomma comuni. Invece poi chi ha visto le partite mi dice che questi dati simili non corrispondono, non arrivano, non maturano grazie a un atteggiamento simile, perché il Frosinone abbiamo visto aggredisce molto, va molto verticale, pressa molto. Loro invece pressano e riconquistano bene, perché sono secondi nel PPDA dopo il Barcellona, però lo fanno nella riconquista dopo un fraseggio molto più accentuato rispetto alla verticalità immediata del Frosinone. Quindi squadre diverse, ha detto poi Allegri, confermando quello che avevamo poi raccolto come informazioni, ha detto Allegri, quindi dovrebbe venire fuori una partita un po' diversa, ecco, auguriamoci simile come risultato ma diversa come sviluppo.
1: Allora Paolo, prima di andare in pubblicità ti leggo questo messaggio. Ciao Paolo, mi viene da piangere a guardare la primavera del Napoli, dovrebbe essere un esempio per i ragazzi, ma questa è la scutnizzeria. Ciao Massimo da Milano e forza Napoli.
0: Si riferisce alla partenza non straordinaria in campionato, stiamo parlando della primavera 2, dove è arrivata una vittoria nell'ultima giornata, però siamo un po' dietro in classifica, e all'inizio della Youth League molto negativo oggi contro il Villarreal, che è guidato da Pepe Reina, la squadra guidata da Nocerino, ha beccato 4 palloni, purtroppo c'è stato un palo di Baridò, io non l'ho vista, ho letto però la cronaca della gara, c'è stato un palo di Baridò, però poi il Napoli ha perso 4-0.
1: La meditazione l'abbiamo vista, ed è stato un dominio del Villarreal, clamoroso. Il palo c'è stato, però era già sul 2-0 se non sbaglio per il Villarreal.
0: Sì. E Lucio, ci sta questo, non lo so come lo vogliamo chiamare, non più problema se lo guardiamo da un punto di vista dei risultati. Sì, lo dobbiamo chiamare problema, perché la squadra è retrocessa, è la seconda volta l'anno scorso che è retrocessa. In Youth League non ha fatto mai grandi cose, quindi c'è un trend non molto positivo. Sentivo però anche Grava parlare di una squadra con tanti sotto età, un anno più giovani, e lì conta molto a quei livelli avere tanti giovani dentro. Speriamo crescano, speriamo si investa un po' di più, speriamo che ci siano le strutture con il centro sportivo per alimentare un po' il settore giovanile, per due obiettivi: quello principale di portare giocatori alla prima squadra, però anche quello di fare buoni risultati, innanzitutto riguadagnare stabilmente il campionato di Primavera 1.
1: Ci dobbiamo fermare, pubblicità, e poi già ci sono due amici collegati che hanno già chiamato lo 081 546 6873.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping.
2: Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, 442, Lucio Pengo nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio in videocollegamento. Andiamo subito da Enzo, che ha sicuramente qualche domanda, una considerazione, una curiosità per Paolo Del Genio.
10: Buonasera a tutti, Enzo da Maddaluni. Una...
1: Ciao.
10: Mi sentite?
1: Sì, forte e chiaro, vai Enzo.
10: Allora, una domanda per Paolo, una considerazione da condividere con Lucio. Volevo chiedere a Paolo, più che altro fare una forte critica a Paolo, perché lui, per la sua capacità di spiegare il calcio, per la sua enorme chiarezza e per la sua, diciamo, grandissima preparazione e professionalità, questa è proprio una cosa che mi sento di dirti, mi hai fatto smettere di seguire tutte le altre trasmissioni sportive, e quindi io per colpa tua non seguo più nessuno e non ascolto più nessuno, non so se è un bene o un male, ma perché la tua
0: ora falla a Lucio la domanda, non la farà a me, perché io che ti devo dire, hai fatto bene, io ti dico hai fatto bene, però falla a qualcun altro.
10: Lo so. No, ti faccio, approfitto dopo questa critica, ti faccio una domanda velocissima, se mi permetti, che è questa: l'atteggiamento visto in campo nell'ultima partita di campionato, che è stato un atteggiamento molto propositivo, molto proattivo, di attacco sulle seconde palle e di pressing, che non si è visto in tutte quante le partite precedenti e che tanto ci ha fatto lamentare del calcio del Napoli proprio, quale pensi che possa essere stato lo switch? Perché qua tu dici sempre non si parla di moduli ma si parla di atteggiamento.
0: Lo switch che sapevo qual è stato, spero, non ho certezze, spero che lo switch sia stato che Allegri ha pensato, ma voi vedete che non ottengo più risultati se non divento proattivo e continuo a essere reattivo, e ne approfitto per farti complimenti perché, e farli anche a me, perché una trasmissione dove telefona un telespettatore e parla di calcio proattivo, voglio vedere chi ce l'ha sta trasmissione, se qualcuno c'ha trasmissioni così venitemela a dire, io penso che gli altri non ce l'hanno, scusate ma lo dovevo dire.
10: Ma no Paolo, scusa, ma anche perché l'aspetto sul quale converrai, che dici sempre tu, è proprio questo, cioè nel senso che nel momento in cui tu vedi che già dalla formazione, no, si vede la prima cosa che ho pensato, non so tu che cosa hai pensato, ti dico alla faccia del difensivista, quando lui ha messo tutti quanti quei giocatori d'attacco, io la prima cosa che ho pensato sempre a quello che tu hai ripetuto 50.000 volte nelle tue trasmissioni, dici ma perché con tutti quanti i giocatori?
0: Però io dico perché tengo una mezza risposta, poi mo ci vuole mai avere certezze, questo lo deve dire Allegri, non lo devo dire io, però io provo a leggere nei pensieri di Max Allegri e credo di capire che lui ha vinto talmente tanto con, chiamiamolo così, quell'altro calcio, che è difficile scrollarselo di dosso così in battibaleno, quindi deve combattere un attimo con se stesso e convincersi che oggi la strada da prendere è un'altra, e vincere, ce l'auguriamo, visto che l'allenatore del Napoli, in un altro modo, come tutto sommato in certi casi l'ha fatto, perché è vero che in Italia ha vinto con quel calcio lì, però è altrettanto vero che per arrivare a due finali di Champions ha fatto pure il calcio che molte volte ha fatto pure il calcio che piace a me, che piace a molti di noi, eh. Quindi bisogna bisogna raccontare tutto di Allegri. Io gli accenti critici li ho sottoposti all'attenzione dei tifosi su Allegri, però tutto così non è possibile, quello che ha ottenuto lui tutto solamente speculando non è possibile. Oggi è diventato impossibile, ma anche prima non era possibile. Quindi c'è stato anche un calcio di con una certa proposta qualitativa. Era partito quest'anno con la volontà di farlo, poi qualche partita mentre lo stava facendo aveva fatto due passi avanti, qualche volta ne ha fatti due o tre indietro. Adesso deve fare solamente, nemmeno più passi avanti, deve rimanere dove è andato, deve rimanere su quell'idea che ha proposto col Frosinone, col Bologna, non solo col Frosinone, col Bologna anche, soprattutto secondo tempo, ma anche nel primo per certi versi, fine primo tempo e inizio secondo con l'Inter, buona parte del primo tempo con la Fiorentina. Come vedete ci sono un po' di segnali, a tratti e in due partite quasi totale, tutta la gara, cioè Frosinone e Bologna.
1: Grazie Enzo, un abbraccio.
10: Lucio, scusa, no, solo una considerazione a te, poi anche a Paolo, perché siete grandi innamorati del Napoli Basket, lo seguite brillantemente e mi fa piacere, perché dovete sapere che io seguo la Juve Caserta come voi seguite il Napoli Basket, quindi per me è una grande gioia il fatto che voi stiate vivendo questo momento cestistico che noi abbiamo vissuto 35
0: anni. Aspetta, ho fatto tanto, io nel 90 quando ha vinto lo scudetto, giusto? Dico bene, 90?
10: Sì, nel 91.
0: 91. Io facevo una trasmissione in una televisione che aveva sede a Caserta, mi occupavo del Napoli, la sede era di Caserta, e quindi io venivo sempre a vedere le partite e lavoravo, ho fatto tante interviste, ho partecipato pure qualche volta alle mitiche telecronache di Mingione, no? Ricorderai, Lucio?
10: Mimmo Mingione.
0: Quindi ho partecipato col commento qualche volta, quindi ci ho lavorato anche oggi mi definisco un appassionato, però io ho fatto tante interviste a Taurisano, a Mirko Novosel, che non so se sei giovane e non li conosci, Lucio sicuramente.
1: Come no, non li conosco.
0: Sa di chi sto parlando? No, Lucio sa di chi sto parlando, l'amico non so se è giovane e non li conosce, però sono leggende del basket che ho avuto il piacere di intervistare, anzi con Mirko Novosel addirittura gli davo un passaggio la sera a via Cilea, lui abitava, quando finivo l'intervista se ne veniva con me in macchina.
1: Pensa, incredibile, veramente un santone, è uno dei più grandi allenatori del nostro basket moderno. Grazie Enzo, e speriamo che possiamo rivivere quei fasti, aspettiamo a giugno, poi è difficile, molto difficile, però chissà. Andiamo al telefono da Ugo. Ciao Ugo.
11: Ciao Lucio, ciao Paolo, Ugo Mastro 5.
1: Grande Ugo.
0: Ciao.
11: Allora, innanzitutto vorrei spezzare una lancia in favore di Badiashile, che è stato secondo me ingiustamente massacrato dopo la partita di Milano, senza tenere minimamente conto del fatto che fosse entrato a freddo e che quindi probabilmente dovesse ancora prendere un po' le misure all'avversario.
1: Poi era anche, diciamo, a corto di preparazione, nel senso che...
11: Però a questo punto volevo chiedere una cosa, no? Bergomo al momento ancora non deve essere pronto al 100%, credo, ma nel momento in cui rientrerà Bergomo, premesso che Rafa Marin non sta facendo male, smentitemi se sbaglio, ma Bergomo ha il posto con chi se lo contenderà, con Badiashile o con Rafa Marin? Sta dando come punto fermo Rachmani al centro della difesa.
0: Allora, pure Rachmani qualche volta dovrà riposare. In questo momento, in attesa di Buongiorno e anche di Marianucci, che già sta per tornare, mentre per Buongiorno ci vuole un po' di tempo, in questo momento il pacchetto difensivo, se giochiamo a tre, è composto da questi tre che stanno giocando, Rafa Marin, Rachmani e Badiashile, Beu che ma quattro, e poi però c'è sempre le opzioni di Lorenzo e Olivera. Nei tre Quindi ci sono i giocatori per alternare, per no, fare le rotazioni.
11: Perché chiaramente
0: Ma può giocare in tutti e tre, ti rispondo secco, può giocare in tutti e tre, può giocare centrodestra, forse è quello ideale, però può fare pure in centrale a tre.
11: Lui.
0: Se giocano lui e Rafa Marin contemporaneamente come due braccetti, Rachmani centrale, io penso che Rafa Marin vada sul centro-sinistra e Begoma sul centro-destra.
1: Grazie Ugo, un abbraccio.
11: Grazie a voi, buon proseguimento, forza Napoli sempre.
1: Grazie, grazie. Andiamo al telefono da Salvatore. Ciao Salvatore.
12: Sì, ciao, buonasera. Allora, premesso che per me la partita più importante non è stasera, ma è quella là di Venezia, quindi avrei fatto molto, molto più turnover. Allora, le ho fatto due domande, uno al grande Lucio e uno al grande Paolo. Le faccio tutte e due e poi vi ascolto alla radio.
1: Vai,
12: volevo chiedere a Lucio, Lucio, secondo te perché Lucca, nonostante la sua fisicità, la sua altezza, 2,02 m, non riesce a fare nemmeno il pivot che si usa fare nella palla a canestro? Invece la domanda di Paolo, per Paolo, a me stasera mi preoccupa la posizione di Di Lorenzo quinto a sinistra, io non ho ricordi, non so se abbia mai giocato in quella posizione, volevo sapere un'opinione di Paolo. Grazie di ascoltare.
1: Ciao, grazie Salvatore.
0: Vai prima tu Lucio, vai prima tu.
1: No, io ero a fianco di Paolo alla partita contro il Frosinone e devo dire che la prestazione di Lucca mi ha assolutamente soddisfatto, ha sbagliato degli appoggi, ha sbagliato degli stop, sembrava che vagava per il campo senza fare le linee, senza tracciare delle linee di delle traiettorie di attacco alla profondità oppure creare spazio per i compagni, non mi è piaciuto e credo che sia un periodo di confusione, perché solo così me lo posso spiegare, di un giocatore che al momento è nettamente insufficiente. Credo che essendo un ragazzo giovane, penso le critiche le ascolta, le trasmissioni sono tante, tanti opinionisti si sono espressi su Lucca e ovviamente i giudizi non erano per niente favorevoli. Credo che questo abbia sia influendo sulla sua sulle sue diciamo tranquillità, però poi c'è il campo e tu quando vai in campo te lo devi mangiare il campo e devi far vedere che queste critiche sono giuste. Questa è la giusta reazione che deve avere un campione. Al momento Lucca sembra un giocatore spaurito e quindi se ci sono le telefonate degli amici che dicono ma secondo voi Giovane potrebbe giocare lì davanti alternativa a Højlund, li capisco. Paolo.
0: No, io sono d'accordo, invece sull'altra domanda rispondo che Di Lorenzo ne ha fatte tante anche da quinto stasera, però io continuo a pensare che farà il quarto, se proprio dobbiamo fare sto giochino di quarto e quinto, perché l'ho detto prima, forse Salvatore ancora non si era collegato, per me faranno 3-4-2-1, pare che ora molti stiano dicendo che fa 3-4-2-1, ma abbiamo scoperto oggi in una sola puntata, Lucio, abbiamo scoperto che ci seguono Sky, che ci segue Allegri, come ha detto l'altro amico, secondo me Allegri vede la tradizione.
1: Che dubbi avevi Paolo? Che dubbi avevi?
0: De Laurentiis mi sa che non ci segue e Mattarella su qualche dubbio potrebbe ogni tanto seguirci.
1: Sì, tanto sia sul web, sia sulle frequenze, in TV, no, sui social, i modi per seguirci ce li hanno tutti, quindi non lo escluderei, non lo escluderei. Andiamo al telefono, c'è Francesco. Ciao Francesco.
13: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, volevo dire una cosa a Paolo. Allora, Paolo, io sono pure abbastanza emozionato nel parlare con te, perché dire che ti seguo dal 1994, io ho 42 anni adesso, dal 1944, quando facevi le radiocronache, 94-95, io con le radiocronache le registravo e me le risentivo.
0: Mamma mia.
13: Paolo, te lo giuro. Poi sono cresciuto con Via Vicina alle Paradise, trasmissioni.
0: E poi erano radiocroniche per lo più tristi, perché non erano anni bellissimi,
13: Paolo,
0: del Napoli.
13: Paolo, io guarda, ci ho stampato una radiocronaca a Firenze che prendemmo un'imbarcata e mi ricordo ancora la tua voce.
0: Ti ringrazio perché è troppo bello. Io l'ho fatto, è troppo bello e facile fare Bologna 2, Napoli 4 con lo scudetto. Quella l'ho fatta. E l'ho fatta bene secondo me, ma era pure facile, era un gol a porta vuota perché la squadra giocava bene, vinceva lo scudetto, qualsiasi cosa dicevi la gente ti amava e ti adorava, perché c'era un momento di idillio generale, perché il Napoli andava bene, andavano bene i giornalisti, i radiocronisti, tutto bene. Le più difficili, quelle, e quindi mi fa piacere che tu sottolinei, sono quelle degli anni bui del Napoli, quelle sono state le più difficili, e quindi lì secondo me uno ha dimostrato nelle difficoltà se era bravo o non era bravo, e le altre lì sono facili.
13: Perdonami, pure le puntate di Via Vicino alle Paradiso, per i 3-4 volte, sempre la stessa puntata, e mi appassionavano così tanto che io oggi dico che ho fatto il corso di formazione con Paolo Del Genio. Quindi veramente te lo sto dicendo con il cuore, e la mia telefonata era solo per questo. Una sola domanda avevo da fare a voi: quanto può incidere un giocatore come De Bruyne? Perché secondo me De Bruyne è un visionario rispetto magari al resto della squadra. Proprio incidere proprio nella crescita del singolo, quindi perché l'interazione è una cosa, vederlo allo stadio onestamente c'ha tutta un'altra visione di gioco, tutto un altro tocco di palla, e magari vede l'azione un pochettino prima degli altri. Quindi quanto può incidere la crescita, cioè avere un giocatore come De Bruyne nella crescita generale della squadra?
0: Perciò grazie per la telefonata, grazie per le cose che hai detto, e grazie anche per la domanda, perché mi permette di dire, forse ribadire, che alcune critiche a De Bruyne ci possono stare su alcune prestazioni, ma le critiche all'utilità che può avere un giocatore come De Bruyne sono state veramente degli autogol clamorosi da parte di quelli che le hanno fatte, perché De Bruyne è esattamente quello che ha descritto il nostro amico ora, Lucio, perché è un giocatore che, se viene messo nelle condizioni, non solo lui fa la grande partita con rating di 8-9, con 12 chilometri, con 4 passaggi chiave, con assist, con gol, insomma ci mette dentro tutto quello che ci deve mettere, però fa giocare meglio anche gli altri, ovviamente, con queste due qualità.
1: Io penso quindi che le linee di passaggio
0: è clamoroso, no?
1: No, ma le linee di passaggio che vede credo che possano giovare
0: al basket, Lucio, per venire da te, nata vota al basket, no? Il plus minus, no? Che ti dice quando un giocatore, nei minuti in cui un giocatore è in campo, qual è il parziale della gara, no? Questo è il plus minus, cioè.
1: Esatto, quando c'è una statistica quando che vede quando ci sei tu, fai danni.
0: È un beneficio al discorso collettivo. E l'anno scorso io mi sono battuto, quando le critiche erano severe, contro la stagione intera di De Bruyne, pre e post infortunio, no? Perché io sono andato a fare questo, il plus minus stagionale di De Bruyne, cioè con De Bruyne in campo il Napoli avrebbe finito il campionato a un punto dall'Inter, cioè aveva vinto quasi lo scudetto praticamente. Noi queste cose qui le dobbiamo prendere in considerazione.
1: Paolo, io ho memoria corta e ovviamente correggetemi se sbaglio, però sul rigore contro l'Inter che lui segna, il Napoli era più 4 sull'Inter, o sbaglio?
0: Era primo, sì. Poi non mi ricordo se più 4 più 3, per il Napoli era primo, esatto. Quindi in quel momento volava probabilmente verso il bis, no? Perché
1: è l'Inter che aveva ammazzato avrebbe poi ammazzato il campionato, era sotto il Napoli e ha preso 3 palloni al Maradona, quindi diciamo sì. Che chi criticava De Bruyne così aspramente, insomma, faceva quasi un po' sorridere. Forse non ce ne siamo ancora resi conto del tipo di giocatore che abbiamo criticato.
0: No, però io l'ho ricostruita. È successo che qualcuno ha iniziato e poi si è creato l'effetto gregge, che tutti sono andati dietro, perché molte volte quando qualcuno inizia dopo determinate partite dove le cose vanno male, si crea questo, succede esattamente questo, cioè quella partita diventa la pietra dello scandalo e si costruiscono tesi e teorie improbabili su una singola partita. E
1: quando poi io ho sempre detto, Paolo,
0: e poi il pregiudizio ti fotte per tutto il resto della stagione.
1: Io ho sempre detto De Bruyne e altri 10, sempre, anche quando subiva delle critiche clamorose, anche quando è tornato dall'infortunio, che insomma la sua condizione non era proprio ottimale. Paolo, allora facciamo così, io ti ringrazio, ti saluto, perché devi scaldare anche un po' la voce, perché tra poco sarai in Radio Cronaca con il nostro Vincenzo Perna, perché ci racconterai Villarreal Napoli. Un abbraccio.
0: Ciao Lucio, grazie, a tra poco.
1: Grazie, grazie a Paolo Del Genio. 442 finisce qui, ma alle ore 19 in punto, Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Manuele Calaiò e Nicola Mora. Ciao a tutti.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, nuove regole per la Morbida a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza che introduce nuove restrizioni nelle principali zone della vita notturna cittadina dal 16 ottobre fino al 16 novembre. Stop alla vendita e alla somministrazione da sport di alcolici dalla mezzanotte alle 6 del mattino e chiusure anticipate per gli esercizi commerciali interessati. L'obiettivo è conciliare le esigenze delle attività economiche con il diritto dei residenti alla tranquillità, alla salute e al riposo. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. Omicidio di Scampia, confermate le condanne. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha confermato le condanne per Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, coinvolti nell'omicidio della 21enne uccisa durante la faida di Scampia del 2004. Il fratello Francesco torna a chiedere chiarezza sulla vicenda. Restano ancora punti oscuri sulla morte della nostra sorella. Fuori grotta, grave incidente in via Marconi. Un'auto si è capovolta intorno alle 17.30. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. L'uomo era cosciente al momento dei soccorsi, ma le sue condizioni non sono ancora note. L'incidente potrebbe aver coinvolto 2 vetture. La dinamica è in fase di accertamento. Scuola, si allarga la protesta degli studenti, cresce il numero degli istituti occupati a Napoli. Oggi si sono aggiunte le scuole Mazzini e Margherita di Savoia dopo le occupazioni di ieri al Sanazzaro, al Genovesi, al Mercalli e all'Umberto. Resta occupato anche il Tito Lucrezio Caro al centro della mobilitazione. Taglia all'istruzione a fronte delle spese militari, il caro vita e la contrarietà alla costituzione di un CPR a Castelvolturno. Sport, il giorno di Villarreal Napoli, gli azzurri affrontano la seconda giornata di Champions League con l'obiettivo di trovare anche in Europa una vittoria dopo il successo in campionato contro il Frosinone. Confermata la difesa a 3, dal primo minuto dovrebbero rivedersi McTominay e Milinkovic-Savic. Non sono escluse altre sorprese nella formazione. Per il Napoli è un appuntamento importante per rilanciarsi nel cammino europeo. Informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Buonasera, buonasera Forza Napoli, diretta azzurra, radio Kiss Kiss Napoli. Mancano 2 ore esatte al calcio d'inizio di Villarreal Napoli e queste 2 ore le vivremo insieme. Per l'amore di verità, vivremo insieme anche i 90 minuti di questo match di Champions League con Emanuele Calaiò. Buonasera Manu.
1: Buonasera a te Carlo, buonasera a te Nicola, a tutti quelli che ci guardano e che ci ascoltano.
0: E con Nicola Mora, buonasera Nick.
2: Ciao Carlo, ciao Emanuele, ben ritrovati a tutti.
0: Li ho definiti i miei corazzieri, resta questa definizione. 2 ore al calcio d'inizio di Villarreal Napoli, arrivano delle indiscrezioni sulle scelte di Massimiliano Allegri. Difesa 3 confermata, la stessa che ha giocato col Frosinone, cambia il portiere perché torna Milinkovic Savic in porta e poi 4-2-1 con Højlund punta centrale, con McTominay dal primo minuto, con Gilmour che va ad avvicendarsi con Stanislav Lobotka e con questo inserimento insomma di giovane che potrebbe rappresentare una novità. Io non abbiamo ancora l'ufficialità, la conosceremo tra una mezz'oretta, tre quarti d'ora, però mi piacerebbe che Nicola ed Emanuele potessero incominciare a dire la loro su questa probabile scelta di Massimiliano Allegri su questo 3-4-2-1. Nick.
2: Ma guarda Carlo, l'avevamo detto anche domenica, ci ha sorpreso con la difesa 3 Massimiliano Allegri quando tutti aspettavamo che conservasse la linea 4. Questo ci fa capire come lui conosca benissimo sicuramente gli uomini, abbia sicuramente ben chiaro il piano gara e se oggi ritorna a effettuare la difesa 3 sinceramente è perché ha avuto sicuramente, e l'abbiamo visto anche noi, dei segnali positivi nell'ultima di campionato. Una squadra che al di là dei moduli ci è piaciuta per atteggiamento, per aggressività, per voglia di dominare un avversario che è diciamo ritornato piccolo grazie ai meriti del Napoli. Ricordiamoci che Frosinone era arrivato al Maradona avendo battuto nell'ultima giornata di campionato prima della sosta il Como facendo una grandissima prestazione e è ritornato diciamo un Frosinone ridimensionato perché il Napoli al di là dei moduli ha interpretato la gara come si interpretano le gare di una grande squadra, quindi possesso palla, aggressione alta, riconquista della palla, creato tantissime occasioni da gol fin dai primi minuti e quindi stasera alla seconda apparizione in Champions c'è bisogno di fare una grande prestazione, una buona prova, un risultato positivo fuori casa e quindi credo che sia anche giusto al netto di quello che si è visto nell'ultima gara riconfermare la difesa 3 giovane. Se dovesse partire al primo minuto, abbiamo visto quando è entrato è un ragazzo che ha recuperato a pieno, nel senso che è un giocatore che può giocare benissimo soprattutto nei due uomini dietro la punta Højlund, potrebbe essere un'arma in più, è apparso vivace, è apparso voglioso, determinato e quindi se Allegri dovesse schierare dal primo minuto sicuramente sarà un giocatore che dovrà aiutare Højlund nella fase offensiva per essere un po' più incisivi quando Napoli affronterà la fase di riconquista e di aggressione alla linea difensiva del Villarreal.
0: Manu.
1: Ma guarda Carlo, dopo l'ultima volta che c'è col Frosinone che ipotizzavamo un 4-2-3-1, adesso diciamo non mi voglio più
0: non ci sbilanciamo
1: con Allegri che ha anche detto a me piace comunque far girare comunque i giocatori, quindi non mi stupisco più di niente. È chiaro che comunque il Napoli deve fare un'altra partita con un atteggiamento uguale a quello che col Frosinone, perché la Champions è un'altra cosa, l'intensità è raddoppiata, quindi almeno l'atteggiamento deve essere uguale perché i ritmi sono altissimi. Milinkovic in porta l'ha anche dichiarato Allegri, ci potrebbe essere la sorpresa di Giovane con De Bruyne dietro comunque Højlund, quindi si potrebbe anche magari giocare più in verticale che non magari in ampiezza, se preferisce loro due dietro Hojlund. È giusta, secondo me, per quanto mi riguarda, se così dovesse essere, la staffetta Lobotka-Gilmour, e capire il rischio comunque McTominay, perché per me è comunque un ragazzo, è un giocatore che comunque è al 30%, si è allenato poco, però se Allegri l'ha schierato è perché vuol dire che ha avuto il benestare del giocatore, che almeno un buon 60 minuti ce l'ha sulle gambe. E poi bisogna capire anche questa cosa, perché le probabili formazioni mettono un Di Lorenzo quarto di sinistra, sì, con Politano a destra, quindi sì, un Di Lorenzo che va a sostituire Spinazzola, diciamo, non è lo stesso che gioca a destra di Lorenzo, però magari può venire dentro al campo con il piede suo preferito e può magari dare quelle palle in verticale a...
0: Hai fatto bene a ricordare questa indiscrezione di questo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, con Rafa Marin, Rachmani e Badiashile nella linea dei tre, con Politano, Gilmour, McTominay e Di Lorenzo spostato naturalmente a sinistra, con Giovane De Bruyne alle spalle di Hojlund. Ripeto, restiamo nel campo delle indiscrezioni, poi staremo a vedere. Io intanto ne approfitto per ricordarvi che Diretta Azzurra è aperta ai vostri contributi, 081 546 6873 per intervenire in diretta in questo spazio che di solito è lo spazio di Emanuele Calaiò, quindi ci siamo appropriati indegnamente del tuo spazio. Se vi fa piacere scrivere 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Intanto si stanno giocando due partite già di Champions League, partite anche di un certo interesse. Al momento Lens e Sporting di Lisbona sono sullo 0-0 e anche in Azerbaigian Saba e Slavia Praga sono sullo 0-0. Gli azeri erano passati in vantaggio, il gol poi è stato annullato per fuorigioco, ed è interessante dare un'occhiata anche a quello che succede sugli altri campi in questo secondo turno della League Phase, così chiamata. E allora andiamo a leggere subito qualche WhatsApp. Franco da Ponticelli, buonasera dall'Arciere, buonasera a Nicola Mora. Franco da Ponticelli dice: quali potrebbero essere i problemi stasera per il Napoli? Manu, quali problemi? Cioè, cosa c'è da temere? Lui chiede del Villarreal, qual è il problema che potrebbe creare al Napoli?
1: Vabbè, è chiaro che, come ha detto Allegri, tutte le partite di Champions sono difficili. Ovviamente vai a giocare in uno stadio caldo, dove comunque hai tutti i tifosi lì attaccati che comunque sostengono questa squadra spagnola, che negli ultimi anni comunque ha fatto molto bene. È una squadra che diciamo organizzata, chiusa, che riparte anche bene, con giocatori comunque di qualità. Quindi il Napoli deve fare super attenzione al Villarreal, soprattutto quando gioca in casa. E l'ultima partita con Real Madrid l'ha persa solo 1-0 con il gol diciamo alla fine, e quindi è una squadra dove comunque bisogna stare attenti, vincere i duelli, avere l'atteggiamento, occupare gli spazi. Le ripartenze sono quelle che fanno più paura del Villarreal, e anche le palle inattive, che comunque non sono molto bravi a calciarle e comunque a entrare in area di rigore con 5-6 diciamo giocatori. Quindi ovviamente l'intensità è sempre altissima in Champions League, i ritmi sono altissimi, e quindi il Napoli deve avere gli stessi ritmi che ha avuto comunque con il Frosinone.
0: Allora, prima di andare da Nicola, voglio ricordare che oggi c'è stata la partita della Youth League del Napoli contro il Villarreal, allenato da Pepe Reina, quindi la primavera è nelle mani dell'ex portiere del Napoli. È finita 5-0 per il Villarreal. Stasera c'è da vendicare questa sconfitta, lo dovranno fare i grandi, tra virgolette. Prima di sentire quello che è il pensiero di Nicola sui problemi che potrebbe creare il Villarreal al Napoli, io voglio ringraziare Riccardo Battaglia, che ha fatto un lavoro molto attento e minuzioso su quello che è il fenomeno, tra virgolette, Villarreal. Perché? Perché a livello di settore giovanile, pensate un po', il Villarreal ha un'area a disposizione di 120.000 metri quadrati, 9 campi di allenamento, una cantera con 36 squadre giovanili, 650 giovani calciatori tesserati. Voi che amate il calcio giovanile, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, è qualcosa di straordinario, perché poi questo sistema Villarreal di fatto arricchisce il club, no? Voglio dire, è la forza di un club.
2: Quanto stiamo indietro?
1: Quanto stiamo indietro? La testimonianza di come la Spagna continua a vincere i mondiali, gli europei, anche con giocatori giovani che comunque all'età di 23 anni, e noi ci abbiamo Favasuli, ci abbiamo Vergara, loro a 23 anni hanno già 5-6 anni.
0: Ti faccio un elenco, ragazzi: Rodri, Alex Buena, Pan Torres, Chukwueze, Jackson, Jeremy Pino, insomma tutti usciti dalla cantera. Sapete quanto investe all'anno il Villarreal nel settore giovanile? Ogni anno destina il 12% del budget, 15 milioni di euro netti all'anno vengono versati per il settore giovanile.
2: È un investimento giustissimo, Carlo. Noi in questo siamo ancora indietro, perché per noi Favasulli, che oggi si è fatto conoscere al calcio italiano, importante, giocava in Serie B, Vergara lo abbiamo scoperto lo scorso anno, ma è un giovane tra virgolette, e quindi, come diceva giustamente Emanuele, in Spagna c'è questa volontà, questa voglia di costruire i giocatori già dalle giovanili, quindi tutte le società si adoperano per dare non solamente strutture che sono fondamentali, ma anche poi una crescita del ragazzo fin dalle prime, non dico dall'infanzia,
0: 120.000 metri quadrati.
2: E quindi in questo Napoli perde non solamente Napoli, perde il calcio italiano a confronto di queste cose. Dobbiamo fare grandi passi, perché poi se la Spagna vince i mondiali, se le giovanili della Spagna arrivano sempre in fondo, e se l'Italia fatica, nonostante i giovani bravi ce li ha, ma non trovano spazio nelle categorie importanti, e prima di approcciare campionati importanti nelle squadre di big ci mettono troppo tempo, è normale che rimaniamo indietro. Quindi è un problema che ci vorrebbero puntate e ore intere da affrontare, però, ma una logica e una soluzione non c'è, perché altrimenti l'avremmo già intrapresa.
0: Però voglio ringraziare Riccardo Battaglia, proprio perché è interessante scoprire i sistemi che adottano altri club e altre nazioni.
2: Caro, ma i sistemi li conosciamo anche noi, il problema è che non riusciamo a metterli in pratica. Si fa fatica a fare uno stadio di proprietà, si fa fatica a costruire un centro sportivo, si fa fatica.
0: In Spagna invece hanno preso una decisione, hanno preso una strada e quella
2: e tutti la seguono. In Italia si dovrebbe, dalla Federazione Italiana, dare un diktat e tutte le squadre dovrebbero allinearsi a questo modello. Si fa ancora fatica perché, ripeto, da uno stadio di proprietà a formare una cantera, ad avere le seconde squadre, ad avere tutte queste cose che in Spagna è normale, ma non solamente in Spagna, anche magari in Inghilterra e in Germania, noi facciamo ancora fatica, quindi paghiamo dazio, e i nostri giovani purtroppo arrivano tardi o a volte purtroppo non arrivano.
0: E allora, addirittura, se non sbaglio, leggendo sempre il report di Riccardo Battaglia, c'è una legge proprio che obbliga le società ad avere una quota da investire nel settore giovanile, cioè sei obbligato, lo devi fare per forza. Vabbè, comunque. Allora, al telefono Luca, buonasera.
3: Ciao Carlo, buonasera, Forza Napoli, sono Emanuele Calaioli, Nicola Mora. Io, diciamo, penso che Allegri abbia trovato la quadra con questo modulo, e soprattutto con l'aggressione, la pressione alta. Questo modo, diciamo, di giocare ci dà parecchie varianti, diciamo, se tenendo stabile questa difesa a tre noi possiamo variare, perché abbiamo dei calciatori che possono giocare in parecchie zone del campo. E niente, io penso che faremo una grande partita con una squadra arroccata che fanno 5-3-2, dobbiamo essere bravi a sfruttare, diciamo, l'occasione. Loro fanno delle ripartenze, però siamo molto, diciamo, messi bene con le resce giovane, sono giocatori praticamente, anche giovane, caccia molto bene i calci di rigore come De Bruyne, e io penso che faremo un'ottima gara. E noi praticamente, diciamo, dobbiamo variare spesso, perché non abbiamo a centrocampo, diciamo, 5 centrocampisti come ce l'ha l'Inter, ne abbiamo praticamente 4 allo stato, dobbiamo recuperare anche sta, quindi fa bene a lei che ad adottare questo atteggiamento offensivo. Grazie, un abbraccio, Forza Napoli.
0: Ti abbraccio e ti saluto. Intanto lo Sporting di Lisbona è passato in vantaggio in Francia 1-0, ed è un risultato importante, insomma. Diamo sempre un'occhiata a quello che succede anche sugli altri campi. Torno di nuovo al telefono, c'è Marco. Buonasera

0: per Mourinho e poi il colpo di testa da parte di Scott McTominay, ma ancora un altro lancio da parte di Mourinho e poi il sinistro tentato da Gerard Moreno, ancora deviazione, ancora calcio d'angolo, super spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Anche qui Paolo, il calcio d'angolo si doveva annullare per il fallo di mani poi di Santi Comesagna. Era anche fuori gioco, sì. Tra l'altro, infatti non viene assegnato il calcio d'angolo e allora il Napoli può gestire questo pallone con Kevin De Bruyne che riesce a resistere alla carica di Gueye, allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo che viene centralmente a trovare Scott McTominay. McTominay, il sinistro, palla sul lato della rete e ci ha provato Scott McTominay. Bello però il modo in cui abbiamo fatto girare la palla,
2: no,
0: Paolo.
2: Molto bene, tutto bene direi, guarda, veramente, perché anche il pallone finale per McTominay di Lorenzo, il dribbling di McTominay, tutto bene di poco, non il tiro perché purtroppo è finito sull'esterno, ma un tiro dal basso verso alto sul quale potente, sul quale il portiere avrebbe potuto fare poco. C'era la potenza, non c'era la precisione perché è finito sull'esterno della rete, però grande giocata.
0: E adesso il lancio lungo da parte di Luis Junior a cercare la testa di Gerard Moreno, che però è stato anticipato da Badiashile in fallo laterale già battuto da parte del Villarreal, che adesso si sposta sulla corsia di sinistra con Renato Vega che insiste dalle parti di Carlos Romero, che si appoggia a Moreiro che va all'indietro ancora da Renato Vega. Il Villarreal è praticamente tutto nella nostra metà campo, cerca il pareggio, ancora Romero che si appoggia a Mika Autadze che viene a sinistra per provare a cercare nuovi spazi, quelli centrali sono sempre stati chiusi da Amir Rahmani. Adesso Pau Navarro insiste dalle parti di Comesciana sulla destra, poi Mourinho ancora da Comesciana centralmente, provano a insistere i giocatori del Villarreal, il Napoli chiude però tutto, Renato Vega dalla distanza di sinistro alto oltre la traversa, ci ha provato da distanza siderale.
2: Hanno buoni tiratori, ci stanno provando molto, finora non è venuta fuori, diciamo, la palla gol clamorosa, però sono arrivati 3-4 volte abbastanza pericolosamente dopo un inizio di totale controllo del Napoli, ma insomma qui stiamo parlando di una partita di Champions contro una squadra che l'anno scorso è arrivata terza in Liga, pensare che non producano nulla in casa loro dopo essere passati in svantaggio non è possibile.
0: E adesso prova Politano a farla scorrere per Rafa Marin che viene chiuso in fallo laterale da Carlos Romero. Stanno provando a fare un buon lavoro i due, che però ovviamente, Paolo, hanno bisogno anche di trovarsi, no? In questi movimenti, questo.
2: Sì, diciamo che sugli esterni abbiamo delle coppie un po' particolari, Rafa Marin Politano, dall'altra parte Di Lorenzo e Giovanni sul piede suo. Giovanni, mentre Di Lorenzo a piede invertito, ma non è che ci ha giocato molto in carriera, quindi non sono queste le coppie normali che abbiamo noi, però oggi sta giocando così e dobbiamo trovare le soluzioni. Finora sugli esterni non è che stiamo producendo molto, siamo venuti bene più per vie centrali, anche se il pallone che poco fa ha tirato fuori McTominay parte da una giocata comunque di Di Lorenzo.
0: E adesso Rasmus Højlund cercato da Giovane, ha provato la torre per l'avventore Scott McTominay che però non riesce ad arrivare sul pallone, Gueye si era appoggiato al portiere ma il portiere nel rinvio per evitare un patatrac lo ha messo in fallo laterale, quindi fallo laterale per il Napoli, 21esimo minuto di gioco, Villarreal 0 Napoli 1, per adesso la decide la rete all'ottavo minuto di gioco di Amir Rahmani sugli sviluppi di un corner. Napoli che adesso prova ad attaccare sulla corsia di sinistra con Giovanni Di Lorenzo che viene però affrontato da Pau Navarro che mette la palla in fallo laterale in favore del Napoli, super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: segue le operazioni a bordo campo e ovviamente all'impiedi Massimiliano Allegri, mentre la Villarreal riconquista il pallone ma provava a riportarlo in avanti con un lancio lungo che però con un ottimo colpo di testa all'indietro da parte di Amir Rahmani viene neutralizzato dal Napoli. Scott McTominay prova a venire di forza in avanti, non trova soluzione, allora si appoggia ancora all'indietro da Amir Rahmani.

0: che prova con il lancio lungo invece a trovare in profondità Politano, che la mette al centro con un cross sul quale però Højlund non può arrivare, ma si avventa sulla ribattuta Kevin De Bruyne, e allora ancora Matteo Politano all'indietro per Billy Gilmour, che viene a insistere invece stavolta sulla corsia di sinistra, pallone però arretrato per Giovanni Di Lorenzo, ancora per Gilmour centralmente, Gilmour sventagliata sulla corsia di destra a cercare Matteo Politano, che la domestica, sfida Romero, ancora Politano, lato corto dell'area di rigore, Politano rientra sul sinistro, cross al centro, colpo di testa, traversa da parte di Rasmus Højlund, e poi Giovane ancora al centro e c'è la deviazione, calcio d'angolo per il Napoli.
1: Un po' mamma mia, in questo momento, dopo il palo e il rigore sbagliato, qui grande torsione, grande colpo di testa, palla all'incrocio dei pali, portiere strabattuto, è un po' sfortunato in questo momento, però si sta muovendo bene come sempre.
0: Eh sì, palo al 22esimo minuto di Højlund, ma c'è, non c'era stata deviazione.
1: No, dopo forse il fuorigioco di Giovane,
0: quindi nulla di fatto, non c'è calcio d'angolo per il Napoli, ma arriva il rinvio da parte del portiere del Villarreal, Matteo Politano, attenzione, sale la pressione da parte del Villarreal, sbaglia Politano, Mika Utadze, gol!
1: No, non c'è nulla da dire, non bisogna fare confusione nel raccontare questo gol. Milinkovic-Savic non c'entra nulla, è tutta colpa di Matteo Politano, che si è disperato, ha sbagliato il più facile dei passaggi. Forse era meglio proprio che non ci pensava proprio a passarla a Milinkovic, però una volta che decidi di passare al portiere, il portiere ti viene incontro, basta metterci la forza giusta. Un clamoroso regalo del Napoli per riaprire una partita che non dico che era chiusa, ma che un minuto fa stava per indirizzarsi molto bene con il colpo di testa proprio su cross di Politano, molto bello, aveva cercato il colpo del 2-0 con la traversa di Højlund, poi purtroppo Politano ha commesso questo errore. Può capitare, non è che Politano ne fa tanti di errori così, però stavolta l'ha fatto abbastanza clamoroso.
0: Eh sì, abbastanza clamoroso, un po' come era accaduto almeno nella fase iniziale di questo campionato. Paolo, speravamo che determinati errori ce li saremmo lasciati alle spalle subito dopo la sosta per le nazionali, e erano arrivati segnali incoraggianti alla partita col Frosinone. Oggi in Champions League regalare un gol del genere è davvero pura follia. Intanto siamo ripartiti dall'1-1, 24esimo minuto di gioco, lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic e Napoli, che adesso prova a gestire il pallone con Amir Rahmani, che nella metà campo avversaria si appoggia sulla corsia di destra per Giovanni Di Lorenzo e fa vedere a Politano come si serve un portiere, andando all'indietro però con la forza giusta. Milinkovic-Savic allarga a destra alle parti di Rafa Marin, che non vuole rischiare, va su Rasmus Højlund, sul quale si avventa Renato Veiga, resiste alla carica, rova Kevin De Bruyne sul cerchio di centrocampo, la allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo, che si appoggia a Giovane, Giovane gliela ridà in area di rigore, il cross che non riesce perché sbaglia tutto Giovanni Di Lorenzo, che lamenta però un intervento da parte di un avversario alla schiena. Eravamo in area di rigore, staremo a vedere, intanto ne approfittiamo. Super Spot.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Al momento del tentativo di cross non c'è stato nulla, poi no. È franato contro Comesana, sì, c'è stata una piccola spinta da dietro, però ovviamente velleitaria, sulla quale non può intervenire il VAR, e quindi finisce il 25esimo minuto di gioco, 1-1 tra Napoli e Villarreal. Qui sbaglia di testa Badiashile, ci arriva per primo Moreiro e poi fortunatamente Rafa Marin, bravissimo su Mika Utadze, in scivolata riesce a far carambolare il pallone dalle parti di Milinkovic-Savic, che la gioca subito per Billy Gilmour al limite della nostra area di rigore, si lascia aiutare da Badiashile, che poi sposta con il mancino sulla corsia di destra verso Amir Rahmani, che aspetta un po' qualche movimento dei compagni, poi va da Rafa Marin, Rafa Marin ancora per Amir Rahmani, si abbassa anche Scott McTominay vicino ad Amir Rahmani per cercare in qualche modo di creare qualche spazio, poi Rafa Marin costretto alla sventagliata di sinistro fatta malissimo, allora Gueye può aggiustare il pallone per Gerard Moreno, attenzione perché sale Mourinho, il gol destro da 35 metri che va a insaccarsi alle spalle di Milinkovic Savic, 27esimo minuto di gioco, Villarreal 2, Napoli 1.
1: E dal nulla è cambiata questa partita, veramente un episodio sfavorevole, la traversa, poi un errore Politano, poi questo tiro bello, ma non lo so, qui prima mi sono subito dichiarato contro qualsiasi polemica su Milinkovic Savic, qui voglio rivedere perché il tiro era bello, era forte, ma da molto lontano, forse sulla traiettoria si poteva fare qualche cosa in più, forse dico, bisogna rivedere il posizionamento di Milinkovic. Comunque il tiro è veramente da molto lontano.
0: Sì, poteva aver fatto un passettino a sinistra.
1: Esatto,
0: che
1: ha fatto
0: evitare
1: un passettino a sinistra. La palla finisce sì vicino al palo, devo dire, abbastanza angolato, però il tiro arriva frontale, lui è due metri, quindi se stava un passettino più avanti e più spostato verso destra ci poteva arrivare.
0: Un gol regalato e poi un tiro della domenica, insomma, c'è poco da raccontare per adesso al Stadio della Ceramica, Villarreal 2, Napoli 1, gara che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva, Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione, ovviamente sia in campionato che in Coppa Italia, che anche come questa sera in Champions League. Perdiamo un brutto pallone con Billy Gilmour, attacca frontalmente Gerard Moreno, il capitano prova l'imbucata per Micautadze, fortunatamente però pallone troppo lungo, finisce sul fondo e quindi ci salviamo anche da questo tentativo di contropiede.
1: Sì, è una partita strana, difficile da raccontare in questi primi 27 minuti, difficile da raccontare veramente, perché se quello di Højlund finisce dentro stiamo raccontando di un Napoli autorevole, autoritario, che va lì e mette due gol nella prima mezz'ora, poi dopo i pali ci sono capita, però non significa che poi addirittura dopo tre minuti devi ritrovare sotto 2-1.
0: E adesso siamo un po' in confusione, Villarreal che riesce a recuperare ancora questo pallone con Moleiro che prova a entrare in area di rigore, affrontato da Kevin De Bruyne, poi attenzione all'interno dell'area di rigore, Micautadze che prova a fare fuori un paio dei nostri, poi Moleiro, la sterzata, arriva Matteo Politano, ma c'è anche Gerard Moreno che si avventa su questo pallone, invece noi un po' leggerini, un po' troppo fioretto, e allora ancora Moleiro, finta il cross, poi centralmente per Micautadze che sfida McTominay, poi ci mette il piede Billy Gilmour e riconquistiamo la sfera e proviamo a ripartire con Giovane, che però non riesce ad arrivare questo pallone perché ci arriva per prima Mourinho, pallone che viene gestito adesso da Gueye sulla corsia di sinistra, dove si fa vedere Gerard Moreno, ancora lui, ancora il capitano, il numero 7 del Villarreal, all'indietro per Comesana, poi Gueye, Moreiro, Comesana, ancora lui e ancora Moreno. Moreno al piccolo trotto, ovviamente Villarreal non ha bisogno di andare ad accelerare, è già in vantaggio 2-1 sul Napoli in questa seconda giornata di Champions League, dove il Napoli ha regalato letteralmente il primo gol del Villarreal con un errore grossolano da parte di Politano e poi si è fatta beffare con un tiro dai 25 metri di Mourinho che si è andato a insaccare le spalle di Milinkovic Savic. Ancora Villarreal che gestisce al piccolo trotto e fa correre i nostri fin quando non trovano spazio, con Comesana che attacca centralmente, limite dell'area di rigore, il tentativo di scavetto a cercare Gerard Moreno e poi Badia Schill che in qualche modo riesce a contrastare, ma il Villarreal adesso è da solo in questa partita, arriva alla mezz'ora, fuori gioco, e quindi il Napoli può ripartire da un calcio di punizione. Super Sport.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: È una furia Massimiliano Allegri, perché Paolo, siamo alla mezz'ora di questa partita e Napoli sembra essere uscito dopo il 2-1 del Villarreal.
1: Sì, però bisogna riprendersi da questa mazzata di questi due gol, però non è facile farlo immediatamente, è un poco ora loro sulle ali dell'entusiasmo col pubblico che li incita, se l'erano vista un po' brutta e ora gli sembra che tutto stia andando come loro vogliono, ci sta andando tutto come loro vogliono, e quindi sono su un momento di entusiasmo loro e un po' di preoccupazione noi, però bisogna rimetterla sui binari iniziali, perché erano dei binari dove il Napoli non vorrei usare la parola dominare perché non stiamo parlando di quello, però controllava bene la gara.
0: E bisogna evitare errori tecnici come questo che abbiamo visto fare a Billy Gilmour, che regala una rimessa laterale ai suoi avversari per un lancio sbagliato verso Kevin De Bruyne. Adesso prova a farsi sentire emotivamente Scott McTominay, che recupera un buon pallone, poi il attacco di Højlund a cercare Kevin De Bruyne, sventagliata sulla corsia di sinistra, che taglia il campo verso Giovanni Di Lorenzo. Si fa vedere Giovane attaccato però da un difensore avversario, da Mourinho. Cerca il cross basso, la deviazione, calcio d'angolo per il Napoli.
1: Giovane a me sembra in buona serata, solo che lì c'ha solo questa giocata a sinistra, accelerazione cross, non può fare molto altro, non può rientrare mai nel campo perché rientrerebbe sul destro che non è il suo piede.
0: E adesso vediamo che non va Kevin De Bruyne a battere questo calcio di punizione, il calcio d'angolo, ma ci va invece Matteo Politano. Siamo sulla corsia di sinistra, il mancino sarà ad uscire per il numero 21 del Napoli. Tanti giocatori all'interno dell'area di rigore, parte il cross di Matteo Politano, colpo di testa che non arriva, e addirittura il Villarreal che provava a ripartire, ma bravo però Kevin De Bruyne a evitare quello che poteva essere l'attacco da parte di Moleiro. E poi Gilmour che allarga per Matteo Politano sulla corsia di sinistra, riesce a tenerla in gioco ma non a servire i compagni, e allora può ripartire il Villarreal. Lo fa a grandi falcate anche con Comesciana, che cercava centralmente Mikautadze, fortunatamente sbaglia la misura. Badiashil però sbaglia anche lui, e fortunatamente Kevin De Bruyne, anche grazie a Billy Gilmour, riesce a riguadagnarsi questo pallone. Poi un fallo da parte di Mikautadze che viene ammonito, e allora per noi super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Mikautadze ha trattenuto per la maglia vistosamente Kevin De Bruyne e quindi ha evitato una ripartenza del Napoli, però si è preso il cartellino giallo.
1: Si era visto poco, poi ora questo bel cambio gioco prima, questa accelerazione adesso, sta entrando nel vivo della gara De Bruyne e può essere il fattore dominante se riesce a fornire una prestazione all'altezza di quella fatta con il Frosinone. Finora si è visto un po' poco, c'ha voglia di andarsi a prendere il pallone, ora viene incontro, lo viene a prendere nella sua metà campo.
0: E adesso ancora di sinistro, allarga bene per Giovanni Di Lorenzo, che inizialmente pensava avesse sbagliato, ma è Kevin De Bruyne. Giovanni, andiamo.
1: Credici.
0: Andiamo, Billy Gilmour che riesce ad appoggiarsi a Højlund, che non riesce a girarsi invece. E allora Kevin De Bruyne, Badiashil allarga ancora sulla corsia di sinistra verso Giovane, ancora attaccato da Mourinho, prova a rientrare centralmente. Il cross, c'è solo Scott McTominay, palla fuori, ma c'è deviazione forse. C'è deviazione o fuori gioco? Vediamo. Forse fuori gioco, perché era solo all'interno quasi dell'area piccola. E no, non era fuori gioco. Non era per niente fuori gioco.
1: C'è il numero 20 dall'altra parte che lo tiene in gioco.
0: E quindi doveva segnare, e invece solo davanti al portiere Scott McTominay di testa manda a lato al 35esimo minuto di gioco. Mamma mia, che peccato.
1: Se segnava ovviamente si andava a rivedere e il gol veniva convalidato.
0: Mamma mia, che errore da parte di Rachmani. Prova a scappare Mikautadze e poi Rachmani ritorna e si riprende il pallone. Ma che leggerezza, che mamma mia, che rischio. Però trasformiamo l'azione da difensiva a offensiva. Dopo ci sarà forse un'ammonizione per il Villarreal, perché qualcuno ha trattenuto Giovane. Pallone che adesso però è sulla corsia di testa con Politano, che entra in area di rigore, rientra su Mancino, il sinistro deviato, fuori, calcio d'angolo. Stavolta c'è il calcio d'angolo, ma ci dovrebbe essere un'ammonizione per un calciatore del Villarreal che aveva trattenuto Giovane. E invece no, forse richiamato soltanto verbalmente dal direttore di gara.
1: Diciamo che il tiro di Politano deviato ha avuto una parabola strana, il portiere prima l'ha battezzata fuori e poi fuori è finita, quindi angolo, però poi ha avuto un attimo di paura, ha fatto una corsa all'indietro che il pallone potesse scendere nello specchio della porta, però lì ha un po' forzato il tiro Politano, e anche se è stato pericoloso l'area era riempita, forse era meglio servire i compagni.
0: Terzo angolo per il Napoli e terzo angolo a partire dalla corsia di sinistra, e ci va ancora una volta Matteo Politano con il mancino ad uscire. 36esimo minuto di gioco, Napoli è sotto col Villarreal 2-1. Intanto fa una fatica bestia Daniel Siebert, arbitro tedesco, a portare la calma all'interno dell'area di rigore. Parte il cross, tentativo di colpo di testa che non arriva, ma arriva dall'altra parte Amir Rachmani, che viene però purtroppo spinto e quindi perde il contatto con il pallone, che finisce oltre la linea di fondo, e quindi si ripartirà con un tiro da fondo per il Villarreal quando ormai siamo arrivati quasi al 37esimo minuto di gioco e il Villarreal è ancora avanti 2-1.
1: Sì, la partita è aperta, sembrava il Napoli la potesse indirizzare, poi abbiamo raccontato già più volte che cosa è successo, improvvisamente un 1-2, non voglio dire dal nulla perché il Villarreal qualche cosa stava provando a fare, però se parliamo dei due gol si può dire dal nulla perché non erano in pressione quando Politano ha sbagliato il retropassaggio che ha permesso a Mika Udazi di presentarsi solo davanti a Milinkovic Savic. Eravamo scappati troppo all'indietro, ma il tiro non mi sembrava il tiro irresistibile all'incrocio dei pali, quello di Mourinho del 2-1, quindi cose non pericolosissime che si potevano sicuramente evitare. Purtroppo sono arrivati due gol, la gara comunque resta una gara equilibrata con occasioni più o meno da una parte e dall'altra. Bisogna concretizzare noi e bisogna evitare queste distrazioni clamorose che ora stanno indirizzando non solo il risultato di questa partita, ma sono distrazioni che possono pesare proprio molto nell'economia della classifica di questa prima fase della Champions.
0: Eh sì, e intanto si riparte da una rimessa dal fondo in favore del Villarreal. La regia insiste su quello che è stato l'errore da parte di Matteo Politano, che ha regalato poi a Mika Udazi la possibilità di battere Milinkovic Savic. Napoli che adesso riconquista il pallone, poi Kevin De Bruyne cercava un'idea per Giovane, poi il tentativo di stop di petto da parte di Giovanni Di Lorenzo. Napoli che adesso prova a spingere con Scott McTominay, che allarga sulla corsia di sinistra per Giovane, arriva anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, il cross e poi non si capisce perché Højlund non vada di testa, ma cercava addirittura uno stop di petto e regala la palla agli avversari. Paolo,
1: forse è stato sorpreso dal mancato colpo di testa di McTominay, l'unica spiegazione che posso dare, poi la rivediamo meglio.
0: E adesso insiste Matteo Politano, ma arriva anche il raddoppio da parte di Rodeiro, riesce però a superare due avversari, entra in area di rigore, poi non crossa e si fa rubare la palla, e il Villarreal che la rinvia, poi la riprende Amir Rahmani che quasi commette un errore. Adesso Kevin De Bruyne centralmente, Kevin De Bruyne allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo, finta il cross, entra in area di rigore, il cross arriva troppo basso e allora i giocatori del Villarreal possono prendersela, e fallo su Kevin De Bruyne, sarà un fallo quasi al limite dell'area di rigore per il Napoli, anche se non in una posizione di tiro ma molto interessante per un eventuale cross, e allora lo seguiremo subito dopo un super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: 39esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1 in questa seconda giornata di Champions League che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, con la radio cronaca che vi racconterà per tutta la stagione sia il campionato sia la Coppa Italia e anche soprattutto come questa sera la Champions League. C'è Rafa Marin a terra, Paolo, e sì, ne approfittiamo un po' per capire come in qualche modo possiamo eventualmente cercare di sbrogliare questa situazione.
1: Ma io credo che uno, direi De Bruyne, così come negli ultimi 5-6 minuti, perché sta veramente entrando dentro la partita con cambi di gioco, con accelerazioni. E Højlund e McTominay devono probabilmente finalizzare loro, perché mi sa che si va più per vie centrali poi nello sviluppo dell'azione che sugli esterni, dove non abbiamo i Neresi, Lang che avevamo col Frosinone, che erano costantemente dentro e diventavano pericolosi, ma abbiamo Giovane sinistro a sinistra, Politano che la fase offensiva non è che produca molto, quindi siamo meno pericolosi con gli esterni rispetto all'ultima partita.
0: E adesso
1: sono in panchina i due che ho menzionato e quindi potrebbe pure cambiare poi il volto della squadra nel secondo tempo a lei.
0: E adesso calcio di punizione per il Napoli, siamo quasi sulla tre quarti, fischia Siebert, il lancio lungo da parte di Kevin De Bruyne a cercare Badiashil che tocca però con un braccio e quindi battuto malissimo, troppo lungo questo lancio di Kevin De Bruyne a cercare Badiashil, che ha cercato in qualche modo di controllare di testa ma non c'è riuscito. Però non va troppo lontano il Villarreal e Napoli che in qualche modo cerca adesso di controllare il pallone. Perché? Perché prima Rafa Marine, che aveva un problema, era stato costretto ad uscire e quindi il Napoli momentaneamente in 10 sta aspettando il Napoli che finisca il minuto per il quale poi eventualmente potrà rientrare Rafa Marin. Attenzione a Giovane, che riesce in qualche modo a riconquistare questo pallone, ma per poco tempo. E allora attenzione, perché Villarreal adesso ci attacca e siamo leggermente scoperti. Moreiro, limite dell'area, il destro fortunatamente rimpallato però da Badia Shil e Amir Rachmani, ma il Villarreal riconquista la sfera, può rientrare adesso Rafa Marin, gli fa segno Siebert e allora va a riprendersi la posizione. Ma avevamo rischiato tantissimo prima, avevamo rischiato davvero forte e fortunatamente però Rafa Marin è rientrato. Adesso proviamo a rimetterci nuovamente in gestione con il Villarreal, che tiene fermo il pallone con Gueye, Renato Veiga, Moleiro sulla corsia di sinistra, Moleiro, ancora Gueye centralmente attaccato da quattro giocatori del Napoli, ma troppo leggermente perché può fare quello che vuole. Si appoggia a Saliba e poi come sana lato destro con Mourinho, si fa vedere il capitano Gerard Moreno, danza sul pallone attaccato dall'altro capitano Giovanni Di Lorenzo, che cercava a mettergli pressione. Mancano ancora 3 minuti più recupero in questo primo tempo e il Villarreal gestisce al piccolo trotto il pallone con Renato Veiga nella propria metà campo. Renato Veiga per Moleiro, Gueye a sinistra, cerca la sventagliata centralmente per Mika Utadze. Un tocco abbastanza strano da parte di Badia Shil, che quasi rimetteva il georgiano nella possibilità all'interno dell'area di rigore di rigiocare il pallone. Villarreal che riconquista la sfera con il rilancio lungo di Badia Shil, che non aveva trovato nessun compagno libero. Mika Utadze prova a uscire fuori dall'area di rigore per cercare spazio, lo segue Rafa Marin. Adesso ci pensa Romero a spostare il pallone verso Gueye, all'indietro da parte del Villarreal con Renato Veiga che tiene il pallone centralmente. Paolo Navarro cercava un'imbucata, Giovane si inserisce, Napoli riconquista il pallone con Billy Gilmour, Badia Shil, siamo quasi nel cerchio del centrocampo e allora Mir Rachmani, quando siamo arrivati al tramonto anche del 43esimo minuto di gioco, Amir Rachmani insiste sulla corsia di destra per Rafa Marin all'indietro per Amir Rachmani. Chiama i propri compagni che però non gli offrono una soluzione. Allora Milinkovic-Savic cercava di trovare Billy Gilmour e poi un lancio lungo da parte di Kevin De Bruyne nel nulla. Super spot.
2: Shopping, food, experience. Oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: 44esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1, gara che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione. Kevin De Bruyne cerca al limite dell'area di rigore Rasmus Højlund, Kevin De Bruyne il destro completamente sbagliato a lato, finisce su fondo.
1: Qui c'era il tiro, doveva tirare perché insomma l'azione poi non è che prevedeva altri sbocchi, purtroppo gli è uscito male, come gli è uscito male il passaggio di prima. Fatto cose molto buone, cose meno buone De Bruyne in questo primo tempo, soprattutto con la precisione in qualche giocata, però diciamo nella seconda parte del primo tempo almeno l'abbiamo visto.
0: Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero e tra un poco vedremo Siebert quanti minuti andrà a concedere. Intanto Villarreal prova la sventagliata sulla corsia di sinistra, ma si inserisce Amir Rachmani, poi viene a legare il gioco Kevin De Bruyne, prova invece il lancio lungo completamente sbagliato Billy Gilmour e allora può intervenire Romero, che poi aveva sbagliato il rilancio e il Napoli poteva riconquistare la sfera, lo fa adesso grazie a Rafa Marin. E poi mette ordine Billy Gilmour, il Napoli prova a chiudere almeno in avanti questo primo tempo. Lancio sulla corsia di destra verso Matteo Politano, che viene affrontato da Mika Utadze, all'indietro per Amir Rachmani, centralmente per Billy Gilmour. Non ci sono compagni liberi, allora ancora Amir Rachmani vicino per Rafa Marin, che quasi fa il centrocampista, lo fa invece di professione Scott McTominay, che allarga sulla corsia di sinistra per il capitano, anzi no, Giovane. Sono 2 minuti di recupero che sono già iniziati e allora il Napoli prova ad insistere sulla corsia di destra con Matteo Politano, da a Rasmus Højlund attaccato da 3 calciatori e poi Kevin De Bruyne che provava a girarsi, non ci riesce, Paolo Navarro la sbutta proprio completamente in faro laterale. 1 minuto e mezzo ancora da giocare, faro laterale per il Napoli che lo batte con Matteo Politano Rafa Marin, Matteo Politano chiuso da un calciatore del Villarreal, interviene Rafa Marin che poi si guadagna un altro fallo laterale già battuto con Amir Rahmani all'indietro per Badiashile. Sta per terminare il primo dei due minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Allora Badiashile nel cerchio di centrocampo verso Billy Gilmour, si fa vedere Højlund, poi il pallone per Scott McTominay, ancora all'indietro per Badiashile. Il Villarreal è tutto all'interno della propria metà campo, anche perché c'è da difendere questo vantaggio. E allora sventagliata sulla corsia di sinistra da parte di Rahmani, trova molto bene Giovane, cerca il cross, anzi no, è una finta, si fa vedere anche Scott McTominay, il cross arriva adesso, il colpo di testa di Politano che non può arrivare perché il pallone era troppo lungo, e allora Moleiro riusciva in qualche modo a rinviare. Napoli che riconquista il pallone non con un fallo come vorrebbe invece il pubblico del Madrigal, ex Madrigal, adesso stadio della Ceramica, che però deve soffrire ancora in questi ultimi 30 secondi di primo tempo. Scott McTominay sbaglia completamente un passaggio per un compagno, regala la palla al Villarreal che a questo punto dovrà gestire solo gli ultimi 15 secondi di questo primo tempo. Lo fa con un lancio sulla corsia di destra, sombrero da parte di Mourinho, che oggi è anzino di Saliba, che aveva mandato letteralmente al bar il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo. Finiscono così i due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, che manda tutti sotto la doccia. Allora finisce così il primo tempo di Villarreal Napoli, Villarreal 2 Napoli 1 Supersport.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque finisce 2-1 per il Villarreal. In questo intervallo cediamo la linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
3: Alle, alle, alle.
4: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
5: 51 minuti dopo le 21, ebbene, è terminato il primo tempo con il Villarreal che è riuscito non solo a recuperare ma anche a superare il Napoli che era passato in vantaggio con Amir Rahmani, poi i due gol del sottomarino giallo a chiudere il primo tempo 2-1. Andiamo a vedere i risultati delle altre gare, ci sono delle sorprese, vi dico subito. Arsenal-Lille 0-0, Atletico Madrid 1, Manchester United 0, Galatasaray-Barcellona 1-1, ma al Galatasaray è stato annullato un gol proprio ad Osimhen, mentre invece l'Inter è riuscito a trovare il gol del pareggio dopo che il Bruges era andato in vantaggio con un rigore di tre soldi praticamente al trentesimo, mentre invece il pareggio dell'Inter è stato siglato dal solito Lautaro Martinez. Ma probabilmente la sorpresa più sorpresa di questo primo tempo è il 2-0, il vantaggio 2-0 del Viking Stavanger contro il Bayern Monaco. Significare che ormai c'è una certa, come dire, non esiste più la squadra materasso tra virgolette, l'abbiamo visto col Sabah Baku che ha superato lo Slavia Praga, non sarà una grandissima squadra, ma comunque 2-0, adesso addirittura i norvegesi del Viking sono in vantaggio sul Bayern 2-0. Ma noi invece torniamo a parlare di Napoli-Villarreal. Il Napoli aveva cominciato molto bene, sembrava avesse la partita in pugno, non tanto sul fronte del gioco, perché poi alla fine il fraseggio, il Villarreal lo ha fatto, è andato anche al tiro, magari non in maniera molto pericolosa, però il Napoli ha avuto le occasioni migliori e invece poi dopo è bastato un errore a far capovolgere il primo tempo. E vorrei coinvolgere Paolo Del Genio con una cosa di cui abbiamo già discusso in sottofondo, e cioè dell'errore di Politano. È un errore tecnico, io dicevo, però visto che giochiamo a 4 lì ci poteva essere Di Lorenzo, che invece è stato sacrificato sulla fascia sinistra dove non ha dato il suo solito contributo, e invece niente, Paolo.
6: No, ma io non la vedo come una problematica di carattere tattico. Il discorso generale è Di Lorenzo non nella sua posizione migliore, Giovane a sinistra nella sua migliore posizione, Rafa Marin esterno nella sua posizione migliore. Allora c'hai troppi giocatori che stanno facendo pure una buona partita, che però non sono nella posizione dove esprimono tutte le loro qualità. E questo è un discorso. Poi dopo però è un discorso che poteva avere incidenza zero sul risultato se non ci fosse stato quel clamoroso errore individuale tecnico, che non c'ha nulla a che vedere con i discorsi tattici di Matteo Politano. E poi sul secondo invece non mi so esprimere se c'è una responsabilità di Milinkovic-Savic, se è un jolly di Mourinho. Comunque quel classico gol che arriva quando è il momento di grande entusiasmo di una squadra, il momento di eccesso di ansia dell'altra. E ora bisogna riprendersi, c'è tutto un secondo tempo per rimettere a posto le cose, la partita è equilibrata e niente, ora speriamo che negli episodi il Napoli sia più bravo e più fortunato.
5: Quando parlavi di giocatori che non sono proprio nella loro posizione,
6: però volevo dire un'altra cosa prima della tua seconda osservazione. L'altra cosa che volevo dire è che la dobbiamo smettere, anzi forse parlo per me, la devo smettere pure io a fare quelle proiezioni. Poi teniamo il Sabah, poi teniamo il Viking, perché qua nessuna partita è vinta prima di giocarla, quindi pensiamo a fare punti stasera, perché punti già messi da parte per il calendario non ce ne sono.
5: No, dicevo, l'altro giocatore che forse non messo proprio a suo agio in quella posizione è Giovane, che pure ha fatto degli spunti abbastanza, come dire, significativi, però ovviamente non riuscendo a rientrare poteva solo mettere cross da quella posizione.
6: Sì, questo sì, perché è un giocatore che mi sembra in forma, mi sembra nell'uno contro uno in grado di saltare l'avversario, cosa che dall'altra parte non fa Politano. Se giocava come tutti avevamo pensato sulla fascia destra Giovane, probabilmente poteva essere ancora più pericolosa qualche sua iniziativa. Invece Politano dall'altra, al netto dell'errore, non è che sta producendo tantissimo anche offensivamente, e Giovane da lì sta giocando bene, ma come dicevi anche tu non riesce a incidere tanto come potrebbe forse dall'altra parte. Ora non so se mette mano a qualche spostamento attraverso qualche cambio anche di posizioni di giocatori, vediamo che cosa decide di fare Allegri. La partita male male dal punto di vista della fisionomia della gara non sta andando, quindi non è che c'è un cambio di uomini o di sistema di gioco obbligato. Si può anche andare avanti così, però sia per un discorso di forze fresche sia per un discorso di avere giocatori con caratteristiche un po' diverse, mi riferisco soprattutto a Neres e Lang, no? Che hanno l'uno contro uno a piede invertito, forse può essere un qualcosa da fare.
5: E in queste partite i giocatori che hanno il maggior tasso tecnico dovrebbero un po' caricarsi la squadra sulle spalle, ti chiedo nello specifico di De Bruyne, come l'hai visto in questo primo tempo?
6: Allora il discorso degli esterni, però è da dire che il Napoli potrebbe fare questo discorso delle alternanze se ne avesse quattro, cioè se avesse Vergara, Neres da una parte e dall'altra parte e più Giovane, dall'altra parte Alisson e Lang. Invece dobbiamo adattare un giocatore a sinistra perché non l'abbiamo, e a destra non c'è né Neres né Vergara e nemmeno Giovane, che è adattato dall'altra parte, ma c'è Politano che oramai è più da considerare un esterno di tutta fascia. Quindi può paradossale la situazione, con tanti esterni bravi a piede invertito da uno contro uno, stasera non c'è nessuno con piede invertito né a destra né a sinistra. Vediamo se nel secondo tempo li possiamo vedere. De Bruyne deve salire in cattedra con più continuità, qualche bella giocata, ma dal suo piede è normale che parta, ed è partita, però poi sono venuti fuori anche un po' di errori, e meno con la partita tra le sue mani rispetto a quella col Frosinone. Quindi dipende un po' sì dall'andamento della gara, ma anche lui può e deve forse andare a cercarsi una posizione. Non so se ora McTominay ha i 90 minuti, se McTominay non ha i 90 minuti e esce, io non escluderei che De Bruyne possa arretrare di qualche metro.
5: E a volte le statistiche non raccontano la partita, o almeno il risultato della partita, perché se vai a vedere quelle del primo tempo, il Napoli ha un XG di 1,28 e il Villarreal 0,68. Il Napoli ha un lieve possesso palla, 52-48%, i tiri sono pressoché gli stessi, 7-8. Gli stessi anche in porta. Il Napoli ha avuto qualche occasione nel termine delle grandi occasioni, perché ha colpito anche la traversa, sì, con Højlund.
6: Però è falso, lo sai, l'XG va letto e poi va anche studiato, ovviamente, perché noi produciamo 1,28, che è un buon XG, certo, no, per il primo tempo. Però se tu ci pensi, due prodotti di quell'XG sono la stessa azione, cioè la traversa di Rachmani e poi il gol di Rachmani, essendo stato due tiri in porta, vengono conteggiati tutte e due volte e alza, e sono da tutte e due da poca distanza, quindi alzano in maniera clamorosa, no, l'XG. Però è un'azione alla fine premiata con, certo, il gol. Quindi se segnava direttamente di testa Rachmani e non c'era la traversa, l'XG sarebbe sceso di 40-50, non so se ho reso l'idea.
5: Certo, certo, certo. Speriamo che nel secondo tempo però il Napoli possa ritrovare la via del gol. Nel frattempo vi dico giusto i risultati alla fine del primo tempo: Arsenal Lille 0-0, Atletico Madrid Manchester United 1-0, Galatasaray Barcellona 1-1, Inter Club Bruges 1-1, Lipsia PSV Eindhoven 0-0, Viking Stavanger 2, Bayern Monaco 0. Sono le 22, possiamo tornare allo stadio della Ceramica. Tra qualche minuto ci sarà il secondo tempo di Villarreal Napoli.
4: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con... Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. A
7: al massimo al Pompei. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei. Uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud, Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Siamo pronti per raccontarvi il secondo tempo di Villarreal-Napoli. Si parte dal 2-1 del primo tempo e sarà il Napoli a battere questo calcio d'avvio. E lo fa Kevin De Bruyne in questo istante verso Milinkovic-Savic, che subito va al lancio lungo nella tre quarti avversaria, colpo di testa di Højlund a cercare l'inserimento di Scott McTominay che non arriva, poi bravo Billy Gilmour con un colpo di testa all'indietro a servire Badiashile, poi il capitano Giovanni Di Lorenzo per Giovane sulla corsia di sinistra, Billy Gilmour centralmente, Kevin De Bruyne cercava un tracciante verso Rasmus Højlund, intercettato però da un difensore del Villarreal, e così la squadra del submarino amarillo prova a ripartire, ma il Napoli con Amir Rahmani riconquista la sfera nella propria metà campo e riparte proprio con il nostro numero 13, si abbassa Scott, Kevin De Bruyne a ricevere questo pallone, lo gestisce adesso Amir Rahmani sempre all'indietro dalle parti di Milinkovic Savic con il lancio lungo da parte di Milinkovic Savic sulla corsia di destra verso Rafa Marin, si fa vedere Matteo Politano ancora una volta a gestire questo pallone, stava rischiando di perderlo clamorosamente. Non una gran partita subito dopo l'errore da parte di Matteo Politano, che evidentemente ha pagato lo scotto di quello che poi è stato il pareggio del Villarreal. Adesso Rasmus Højlund aveva mandato per i campi il tentativo di anticipo da parte di Pau Navarro, però bene il Villarreal a riconquistare questo pallone e a gestirlo adesso con un lancio lungo del proprio portiere, ma Badiashile in tutta calma gestisce questo pallone e riconquista il pallone per il Napoli. Paolo,
3: 4-3-3 con Gilmour centrale, McTominay centro-destra e De Bruyne centro-sinistra, quindi ha spostato un po' di pedine in campo per cambiare uomini.
2: Gilmour per il capitano Giovanni Di Lorenzo che non va sul cross, allora limite dell'area di rigore per Billy Gilmour all'interno dell'area di rigore, fallo all'interno dell'area di rigore su Scott McTominay che resta a terra, così come resta a terra anche il portiere del Villarreal. Vedremo se eventualmente potrebbe esserci eventualmente un calcio di rigore. Il portiere anche è rimasto a terra. Rasmus Højlund ha anticipato palla, il portiere palla. No, prende la palla il portiere, sono rimasti entrambi a terra.
3: Poi è colpito da una ginocchiata di Højlund il portiere, ma prende la palla
2: e quindi noi ne approfittiamo per un super spot.
4: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Colpito da una ginocchiata di Rasmus Højlund che nello slancio, dopo aver tentato di anticipare il portiere, era andato purtroppo.
3: Però bella verticalizzazione di Gilmour. Stiamo giocando in maniera diversa. Ora Allegri vuole evidentemente che si sviluppi di più con le catene, da una parte Di Lorenzo, De Bruyne e Giovane, dall'altra Rafa Marin con McTominay e con Politano. Si può intervenire ovviamente con poi cambi durante il secondo tempo, però per il momento ha cambiato queste posizioni iniziali rispetto al primo tempo.
2: Adesso il Villarreal riesce ad uscire da un forcing del Napoli e lancio lungo cercato da Renato Veiga a svettare addirittura come Sana, e poi il tentativo al volo da parte di Saliba che si era inserito all'interno della nostra area di rigore, fortunatamente girata completamente sbagliata sul fondo.
3: Sì, si è fatto anticipare qui Di Lorenzo sulla diagonale. Ora il Napoli può ripartire con McTominay
2: che porta il pallone sulla corsia di destra in avanti, poi riceve Matteo Politano, la mette sui piedi di Billy Gilmour centralmente, si fanno vedere, bravissimo Matteo Politano in area di rigore, Matteo Politano riesce nel dribbling, poi De Bruyne anticipato prima della conclusione dal dischetto e poi Gerard Moreno, controllo fantastico, e il Villarreal prova ad attaccarci, siamo in 4-4, limite dell'area di rigore del Napoli, Gerard Moreno se la porta sul mancino, poi la allarga per Moleiro, il destro che finisce sul fondo.
3: eravamo con tanti uomini bene, direi, al limite dell'area di rigore avversario. Ci è mancato proprio il tempo giusto per andare al tiro su quel rimpallo in aria con Politano che si era infilato bene, poi la tocca e il pallone arriva a De Bruyne ma viene murato, e poi sono partiti, ovviamente avendo noi tanti giocatori oltre la linea della palla sono partiti velocemente, però eravamo ben rientrati almeno con i quattro difensori, avevamo una superiorità numerica, l'abbiamo costretti a un tiro un po' forzato.
2: Sbaglia Højlund, il tentativo di sventagliata dalle parti di Giovane, fortunatamente non preciso nemmeno il Villarreal, ma non preciso in questo istante ancora una volta Matteo Politano che regala il pallone al Villarreal. 50° minuto di gioco che si spegne, vi ricordo che Villarreal e Napoli sono sul punteggio di 2-1 a favore della squadra spagnola. Vi stiamo raccontando questa gara in diretta in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione sia in campionato che in Coppa Italia che anche e soprattutto in Champions League, come stiamo facendo questa sera. Villarreal che insiste a destra adesso con Mourinho che prova a superare la pressione di Giovane, non riesce poi a tenere il pallone in gioco, ma beneficerà il Villarreal di una rimessa laterale già battuta da parte del numero 15 del Villarreal, Gueye. Si fa vedere anche Gerard Moreno che prova a insistere sempre su Mourinho, si fa vedere ancora Gueye messo giù da Badiashil, fallo del numero 5 del Napoli quando siamo arrivati al 51° minuto di gioco. Super Spot.
5: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
2: Era un bel tuffo da parte di Gueye, Paolo, perché non c'era mai stato l'intervento di Badiashil e quindi ruba questo calcio di punizione Villarreal come se non bastasse rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. Anche
3: stavo
2: adesso
3: pensando però che forse in questo momento ci sono i presupposti per far uscire forse Badiashil, che dei difensori è quello con qualche difficoltà in più, mettere Rafa Marin centrale, Di Lorenzo da lì e mettere Spinazzola dentro a sinistra, sempre a quattro ma con due terzini che spingono.
2: E adesso calcio di posizione per il Villarreal, siamo sulla corsia di destra leggermente spostati rispetto all'area di rigore del Napoli, parte Moleiro, il cross al centro, colpo di testa addirittura di Gilmour, poi la torre sul secondo palo e poi fortunatamente se la ritrova lì Milinkovic Savic prima che possa intervenire Pau Navarro e rischiamo ancora. Peccato che non siamo stati attenti, abbiamo dovuto rischiare così. E poi ancora Badiashil in difficoltà su Moreno.
3: Non granché stasera Badiashil, devo dire la verità.
2: Ricordando che non giocava da tanto tempo, ci può stare che magari possa in questo momento incappare in leggera difficoltà. Adesso il Napoli riconquista però fortunatamente il pallone dopo averlo perso, lo porta per il campo Billy Gilmour che va sulla corsia di sinistra dal capitano Giovanni Di Lorenzo, poi ancora Gilmour, centralmente si fa vedere Kevin De Bruyne che lo porta a spasso, anzi no, era Rasmus Højlund, lancio lungo in profondità per Giovane che prova a tenerla in gioco, fortunato Mourinho che nel rinvio la butta addosso a Giovane, si guadagna anche una rimessa laterale. Oggi Villarreal sta sfoderando tutta la fortuna che gli è mancata nella partita col Villarreal, se l'è conservata tutta per questa sera, incredibile.
3: E ci sono giocatori, però c'è Spinazzola, c'è Lobotka, c'è Neresi, c'è Langri, sono quattro cambi importanti che possono dare veramente nuova linfa al Napoli. Ora Napoli non è che sta giocando male questo inizio ripresa, però questi cambi probabilmente prima arrivano meglio è.
2: Kevin De Bruyne cercava di mettere in movimento Rasmus Højlund che però non tiene il pallone, allora il Villarreal prova a ritornare in avanti con Mika Utadze che sfida Badiashil, non riesce a saltarlo e allora affida a Saliba la possibilità di ricominciare con grande calma da Gueye e poi come Shana che prova ad andare sulla corsia di sinistra dove c'è Carlos Romero, sempre a piccolo trotto il Villarreal, non ha bisogno di accelerare, mentre invece il pressing del Napoli non sale e quindi possono con grandissima calma muovere il pallone da una parte all'altra del campo senza difficoltà. Attenzione adesso Moleiro però in area di rigore, Mika Utadze, ancora Moleiro e poi il pallone che arriva ancora sui piedi di Comesciana che provava una conclusione ribattuta più e più volte. Il Napoli in grandissima difficoltà con Gueye che la gioca con Saliba e poi ancora Gueye che va all'indietro. Rasmus Højlund fa segno ai propri compagni di squadra di salire con il pressing. e allora il pallone va direttamente al portiere Luis Junior sulla corsia di sinistra per Renato Veiga, ancora più a sinistra da Carlos Romero. Si fa vedere Mica Audazze che si abbassa spesso, e poi il pallone però ancora da Renato Veiga. Sale il pressing anche di Kevin De Bruyne, ma centralmente libero Gueye, che poi verticalizza per Mourinho, che si fa vedere nel cerchio di centrocampo. Fallo da parte di Giovane, che viene anche ammonito, e allora Super Sport.
5: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: Paolo, che vada cambiata qualcosa credo che sia abbastanza evidente.
3: Sì, perché con quelli che spero io possa fare, avresti Di Lorenzo a destra, Spinazzola a sinistra, Neres a destra, Lang a sinistra. Già proprio la composizione delle due corsie sarebbe di tutti i giocatori che sono abituati a giocare proprio in quelle posizioni, potrebbero sviluppare meglio, potrebbero puntare più la difesa, andare in uno contro uno, mettere qualche altro pallone per gli inserimenti. Insomma, sono mosse che secondo me sono un po' chiamate a sto punto.
2: Adesso Rafa Marin fa un mezzo miracolo su Mica Audazze. Mamma mia, quanto potevamo rischiare su un'uscita fatta male, e poi Politano che sbaglia su Scott McTominay, che però è anche abbastanza leggerino ultimamente. Allora può ripartire il Villarreal con Moleiro, che entra in area di rigore. Moleiro, e poi Badiashile mette la palla in calcio d'angolo quando era tutto solo Gerard Moreno praticamente nell'area piccola del Napoli.
3: Ma io credo che i cambi sono fondamentali a questo punto. C'è anche qualche giocatore che è proprio un po' in difficoltà, due partite ravvicinate. Poi abbiamo Giovane che non ha giocato molto negli ultimi tempi, McTominay che non si è allenato nemmeno negli ultimi tempi, Politano che mi sembra in difficoltà. Ci sono dei giocatori che sarebbe meglio a questo punto sostituire.
2: Battuto il calcio d'angolo di testa, la allontana Amir Rahmani, poi ancora morbidi nel tentativo di andare a riprendersi questo pallone. Fortunatamente sbagliano anche loro, la palla finisce sul fondo. Mamma mia.
3: Io sono fatto i complimenti ad Allegri quando Napoli-Bologna sul risultato di parità, primo tempo, fece cambi. Oggi stiamo perdendo alla fine del primo tempo, sì, la partita male non è, ma stiamo perdendo. Non capisco perché non sono ancora stati fatti i cambi.
2: E adesso Rasmus Højlund che viene anticipato e nel rimpallo, guardate un po', arriva sempre un calciatore del Villarreal con la palla che gli arriva praticamente in bocca. Adesso Mica Audazze, che è all'interno della nostra area di rigore, costretto ad uscire, gestisce con Gueye, che di mancino ancora tiene tra i propri piedi il pallone. Si fa vedere ancora Mica Audazze, poi un rimpallo e il Napoli che fatica ad uscire, poi Billy Gilmour mette un po' di ordine, prova a lanciare Matteo Politano che ha un po' di spazio, lo insegue come Sciana che ovviamente non ha la sua verve, ma Matteo Politano sbaglia ancora una volta il controllo e regala il pallone al Villarreal.
3: Momento difficile per Politano, diciamo al netto dell'errore che ci può stare, ma un giocatore come lui non penso si può far condizionare dall'aver commesso un errore. Lo vedo proprio poco brillante, eppure sta forzando un po' le giocate, nonostante non è brillantissimo, invece di metterla sul semplice cerca delle situazioni un po' complesse, dribbling, doppio dribbling.
2: Lancio lungo adesso di Milinkovic-Savic per Højlund, anche lui non benissimo, però poi riesce ad aggiustare una situazione abbastanza complicata. Non c'è fallo proprio Scott McTominay che perde quest'altro pallone. Fortunatamente l'arbitro si mette in mezzo tra il pallone e Saliba, ma Kevin De Bruyne non riesce con astuzia a rubargli il pallone, come Sciana che chiama la calma ai propri compagni, perché effettivamente Villarreal, quando siamo arrivati al 59esimo minuto di gioco, vince ancora 2-1 sul proprio terreno di gioco in questa seconda giornata di Champions League che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione sia in campionato sia in Coppa Italia e anche in Champions League. Adesso Giovanni Di Lorenzo prova il rinvio di sinistro, ma ovviamente non c'è nessuno, e allora Gueye prova a insistere proprio su quella corsia, quella di destra, con Gerard Moreno che si fa vedere, il capitano del Villarreal, prova a venire in mezzo al campo, poi consegna la sfera a Gueye che si lascia aiutare da Pau Navarro. Tutto il Villarreal, nonostante il vantaggio, è all'interno della nostra metà campo. Saliba